0: tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Fai ciò che tu ami davvero, anche se poi vedi nero. Non fare mai passi indietro, io lo so che tu sei forte, io lo so che sei un guerriero. Ed ogni problema

0: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
1: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne. Anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
0: Paolo Borsellino.
2: Radio 6023.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
1: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
2: Marrakesh, devo stendere il cellophane.

Yeah. Sembra che più li mando a fanculo e più mi cercano, perché è la mia ribellione che vogliono vendere. Giro senza guardia del corpo, i miei amici sono la guardia del corpo. Il rispetto è la guardia del corpo, quello che ho scritto è la guardia del corpo.

0: possiedi istinto di conservazione.
1: Tu insegui un sogno disperato, questo è il tuo tormento. Tu vuoi essere, non sembrare di essere. Ma c'è un abisso tra ciò che sei per gli altri e ciò che sei per te stesso. E questo ti provoca un senso di vertigine per la paura di essere scoperto, messo a nudo, smascherato. Poiché ogni parola è menzogna, ogni sorriso smorfia e ogni gesto falsità.

dormito di nuovo 3 ore, le borse sugli occhi mi pesano assai. Ma non trovo un granché di rimedi, ste cazzo di note non dormono mai. Mi giro vezzato nel letto, cercandoti almeno in online. Ma è inutile spremersi il petto, se tanto si sente palese che già te ne vai. Sì, si sente che già te ne vai. Si sente che già te ne va, sì, si sente che già te ne vai. Si sente che già te ne va. E allora fanculo, rimango da solo, ma intanto ti penso una cifra. Purtroppo ti penso una cifra.

0: Okay, Tommy, geistach le Radio 6023 in Italia.
1: Radio 6023.

Il settore dello zucchero è molto vasto e comprende i coltivatori di barbabietola e canna da zucchero, come anche i raffinatori e i produttori. L'Unione Europea è il primo produttore mondiale di barbabietola da zucchero e uno dei più grandi mercati di consumo. Per quasi 50 anni, quello dello zucchero è stato uno dei mercati agroalimentari più fortemente regolamentati dell'Unione. Dopo la fine del regime delle quote nel settembre 2017, si trova ad affrontare diverse sfide. State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questa puntata

0: parleremo del settore dello zucchero nell'Unione Europea. Circa l'80% dello zucchero a livello mondiale proviene dalla canna da zucchero. La sua coltivazione non è molto diffusa in Europa, eppure il nostro continente svolge un ruolo importante nel mercato globale di questa materia prima. Infatti l'Unione è il più grande produttore mondiale di barbabietola, la seconda fonte di zucchero, ed è responsabile di circa la metà dell'offerta mondiale. Dopo Brasile e India, l'Unione è il terzo produttore mondiale di zucchero. La barbabietola da zucchero è per lo più coltivata in Europa settentrionale, dove il clima è più adatto. Solo una piccola quota viene trasformata in zucchero, per poi finire sulle nostre tavole. Il resto è usato in altri settori, dalla fabbricazione di prodotti alimentari e bevande alla produzione di mangimi per animali o biocarburanti. L'andamento della produzione di zucchero si è evoluto nel tempo a seconda della politica europea in materia. Prima dell'abolizione del regime delle quote nel settembre 2017, quello dello zucchero era uno dei mercati più pesantemente regolamentati del settore agroalimentare europeo. Il sistema delle quote, in vigore da quasi 50 anni, era stato originariamente introdotto per aumentare l'autosufficienza. Ogni produzione fuori quota era soggetta a un prelievo sulle eccedenze ed era consentita solo in determinate circostanze, ad esempio per l'esportazione e la produzione di biocarburanti. Indicatori recenti mostrano che, a seguito della liberalizzazione del mercato, la produzione di zucchero continuerà ad aumentare nell'Unione Europea. Di fatto, con l'aumento del consumo nei paesi in via di sviluppo, è probabile che nei prossimi anni la produzione mondiale di zucchero crescerà. Questa evoluzione può però essere influenzata dalle condizioni climatiche e dai prezzi di colture e prodotti concorrenti. Nel 2018 sono state consumate nell'Unione Europea quasi 19 milioni di tonnellate di zucchero. Si prevede tuttavia che questa cifra calerà nei prossimi anni. D'altro canto, la produzione di zucchero dell'UE, che dal 2011 al 2016 ammontava mediamente a 17 milioni di tonnellate l'anno, è ora stimata a 21 milioni di tonnellate. E lo zucchero non è l'unico prodotto dell'industria. Oltre all'isoglucosio, che è il principale sostituto dello zucchero, essa produce anche melassa e polpa di barbabietola, oltre a fornire energia sotto forma di elettricità e biogas. La produzione e la lavorazione della barbabietola da zucchero creano posti di lavoro e svolgono un ruolo importante nello sviluppo regionale. Restano però da vedere le conseguenze a lungo termine della liberalizzazione del mercato. La fine del sistema delle quote ha eliminato le limitazioni alla quantità di zucchero che i produttori europei possono immettere sul mercato, ma ciò li rende vulnerabili alle fluttuazioni del mercato. Detto questo, la politica agricola dell'Unione continua a sostenere il settore concentrandosi sul reddito degli agricoltori e sull'evoluzione del mercato. Ne è un esempio concreto il fatto che gli agricoltori di barbabietola possono beneficiare di un sostegno al reddito sotto forma di pagamenti diretti, in gran parte disaccoppiati dalla produzione. I paesi dell'UE hanno anche la possibilità di fornire un sostegno accoppiato facoltativo a determinati settori in difficoltà, tra cui le industrie della barbabietola e della canna da zucchero. L'Unione Europea può sostenere il settore dello zucchero con interventi specifici sul mercato, in particolare in caso di fallimento o crisi. Per esempio, l'Europa può intervenire con aiuti all'ammasso privato o con misure di sostegno supplementari in caso di volatilità dei prezzi o di altre gravi perturbazioni del mercato. Negli anni il Parlamento ha contribuito alle riforme della politica europea dello zucchero. A seguito di un'audizione sul futuro del mercato dello zucchero nel 2016, i deputati hanno rivolto una serie di interrogazioni parlamentari ad altre istituzioni dell'Unione. Hanno espresso varie preoccupazioni sulle conseguenze della riforma della politica dello zucchero, comprese le sue implicazioni per la salute, le variazioni di prezzo, le relazioni commerciali e la produzione agricola sostenibile. Un settore saccarifero in buona salute può stimolare lo sviluppo dell'agricoltura e delle zone rurali dell'Unione. La coltivazione della barbabietola da zucchero aiuta anche l'agricoltura sostenibile in quanto svolge un ruolo importante nella rotazione delle colture, che aumenta la diversità della produzione vegetale e mantiene i terreni agricoli in buone condizioni. Tuttavia, i progressi tecnologici, l'aumento dell'uso di prodotti chimici e le condizioni di mercato hanno messo sotto pressione la rotazione sostenibile delle colture a favore delle monocolture. Quindi, nella futura politica agricola dell'Unione, le preoccupazioni ambientali dovranno essere prioritarie. Il passaggio a un mercato dello zucchero post quote è ancora in atto. Per garantire il successo di questa transizione è fondamentale che il Parlamento continui a lavorare sugli obiettivi di politica economica, sanitaria, sociale e ambientale legati al settore europeo dello zucchero. Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento europeo, sul cui sito, alla pagina Think Tank, troverete maggiori informazioni.
1: C'est le moment d'aller voter. Cette année, entre le 6 et le 9 juin, des millions de citoyens vont façonner l'avenir de l'Union européenne en votant aux élections européennes. Le Parlement européen est le seul organe de l'Union directement élu et les élections européennes sont l'un des plus grands événements démocratiques au monde. Cette série de podcasts vous fait découvrir tout ce que vous devez savoir sur les prochaines élections au Parlement européen. Dans cet épisode, nous aborderons une question importante. Comment trouver des sources fiables et reconnaître les informations qui émanent des institutions de l'Union ?
2: À l'approche des élections européennes, il est crucial de bien s'informer sur les candidats et sur leurs programmes, mais aussi sur les enjeux. Cependant, les informations trompeuses fourmillent sur Internet, ce qui rend difficile de distinguer le vrai du faux. Découvrons ensemble quelques stratégies pour naviguer facilement dans ce paysage de l'information. Commençons par comprendre pourquoi il est crucial de trouver des sources fiables. La désinformation peut avoir une influence sur notre jugement et nos décisions, surtout en ce qui concerne nos choix de vote. L'Union européenne est une entité complexe et nous avons besoin d'informations exactes pour comprendre son fonctionnement. En général, notre premier réflexe pour trouver une information sur Internet est de taper des mots-clés dans un moteur de recherche, mais ce n'est pas une mauvaise idée. Mais gardez bien en tête que les premiers résultats qui apparaissent ne sont pas nécessairement les plus fiables. Il s'agit souvent des sites les plus visités ou de sites sponsorisés.
1: Pour trouver des sources fiables, l'une des techniques consiste à se rendre directement sur les sites internet officiels des institutions européennes. Ces sites fournissent des informations exactes et à jour sur les politiques, la législation et le rôle des institutions de l'Union. Le principal site officiel de l'Union est europa.eu, sur lequel vous pouvez trouver de nombreuses informations directement à la source. Comment reconnaître ces sites ? Tout d'abord, les noms de domaine des sites officiels de l'Union finissent par europa.eu. Ensuite, ils sont disponibles dans les 24 langues officielles de l'Union et font mention d'autres institutions ou canaux officiels de l'Union en bas de page. Les faits et les chiffres présentés sur ces sites sont systématiquement vérifiés auprès de sources scientifiques et d'instituts de statistiques.
2: Un autre conseil. Cherchez sur les réseaux sociaux les comptes officiels qui sont vérifiés ou gérés par les institutions européennes. Ces comptes partagent régulièrement des mises à jour et des précisions sur des questions déterminantes. Les comptes vérifiés ont habituellement une croix bleue à côté de leur nom qui prouve leur authenticité. Pensez aussi à consulter les sites officiels des partis politiques et des candidats aux élections européennes. Vous y trouverez le programme des candidats et le détail de leurs propositions politiques afin de vous aider à les comparer en connaissance de cause. Il est également essentiel de recouper les informations de plusieurs sources. Si une information vous semble alarmante ou douteuse, vérifiez son exactitude auprès d'organismes de presse réputés ou de sites internet de vérification des faits. Enfin, soyez prudent avec les informations que vous trouvez sur les réseaux sociaux. Ceux-ci peuvent certes être très utiles pour communiquer avec d'autres personnes et rester informés, mais elles sont également un terrain propice à la désinformation. Pensez à toujours vérifier la source et l'auteur d'une information publiée sur Internet avant d'y croire ou de la partager.
1: En résumé, trouver des sources fiables à l'approche des élections européennes est une étape cruciale pour prendre des décisions en connaissance de cause. En consultant les sites officiels, en vérifiant les informations provenant de sources multiples et en faisant preuve d'esprit critique face à ce que vous trouvez sur Internet, vous pouvez vous frayer un chemin à travers la désinformation et parvenir à des conclusions fondées. Votre vote déterminera quels députés européens vous représenteront lors de l'élaboration de nouvelles réglementations. Il aura aussi une influence sur le choix des membres de la Commission européenne. Ces décisions façonneront votre vie quotidienne et celle des autres citoyens européens. La démocratie est précieuse, ne la considérons jamais comme acquise. Elle est la somme des efforts de tous. C'est donc une responsabilité collective et chacun d'entre nous a un rôle à jouer.
2: Découvrez d'autres podcasts sur Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.

0: Un contratto a zero cifre. Un gruppo di stagisti pronti a giocarsi il tutto per tutto. 150 ore da superare. Un tipo di stage come non l'avete mai visto. A decidere solo lui, il boss.
1: Secondo te perché io ti dovrei assumere?
0: Speaker, autori, registi, redattori musicali, tecnici audio e molti altri. Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia, di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con le realtà locali e nazionali.
1: Lavorerai per me.
0: Anche tu puoi far parte di Radio 6023. Scrivici a info@6023.it. Non ti preoccupare, qui nessuno ti dirà.
1: Sei fuori.

Radio 6023 promuove la musica emergente. Hai una demo? Vuoi far conoscere il tuo gruppo? Vai su www.6023.it e contattaci. Radio 6023, la radio che ti ascolta.

0: Eurobarometro Primavera 2023. I cittadini europei sono ben consapevoli del ruolo dell'Unione Europea nella loro vita quotidiana. Questo è quanto emerge dal sondaggio Eurobarometro della Primavera 2023, commissionato dal Parlamento Europeo. Periodicamente l'Eurobarometro tasta il polso dell'opinione pubblica europea su questioni che riguardano l'Unione. Dal 6 al 9 giugno 2024 si terranno le elezioni europee. A meno di un anno dal voto, una larga maggioranza di cittadini si dichiara interessata a votare per i propri deputati al Parlamento europeo. Commentando i risultati del sondaggio, la Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha dichiarato:
1: All Europeans will be called to vote in the European Parliament elections.
0: Tutti gli europei saranno invitati a votare alle elezioni del Parlamento europeo per far sentire la propria voce e preparare il futuro della nostra Unione, per pronunciarsi su questioni che stanno a cuore a tutti noi. Invito tutti, e in particolare i nostri giovani, ad andare a votare per mantenere vive le nostre democrazie e costruire l'Unione Europea in cui vivremo domani. Le elezioni sono una pietra angolare di ogni democrazia e per i cittadini è proprio la democrazia il valore più importante che il Parlamento europeo deve tutelare. Circa 4 intervistati su 10 considerano la difesa della democrazia una priorità assoluta, seguita dalla tutela dei diritti umani in Europa e nel mondo, dalla libertà di parola e di pensiero. Nell'Unione Europea gli aspetti della democrazia che i cittadini apprezzano di più sono il fatto di poter partecipare a elezioni libere e trasparenti, la libertà di parola e il rispetto dei diritti fondamentali. Vi sono però ancora margini di miglioramento nella lotta contro la disinformazione e la corruzione. Il sostegno dell'Unione all'Ucraina è il risultato di cui gli europei sono più orgogliosi, seguito da vicino dal rispetto dello Stato di diritto e dalla politica estera. Gli effetti delle varie crisi degli ultimi anni si fanno ancora sentire. La metà degli intervistati ha visto diminuire il proprio tenore di vita e si aspetta che questa tendenza prosegua anche il prossimo anno. C'è però da rilevare che la percezione delle condizioni di vita future potrebbe iniziare a cambiare, visto che tale dato è diminuito di 8 punti percentuali negli ultimi 6 mesi. Il sondaggio mostra anche che gli europei vogliono che il Parlamento si concentri sulla lotta contro la povertà e l'esclusione sociale. Le altre priorità individuate dagli intervistati sono salute pubblica, azione contro i cambiamenti climatici, sostegno all'economia e creazione di nuovi posti di lavoro. Il sentimento che i cittadini europei menzionano più spesso è la speranza, che si colloca al primo posto, o al primo posto ex aequo, in 8 paesi dell'Unione. Mentre quasi 4 persone su 10 si sentono fiduciose, l'incertezza dovuta alle crisi in corso è al secondo posto e in cima alla lista in 8 Stati membri. L'indagine è stata condotta per il Parlamento europeo da Kantar Public. Vi hanno partecipato oltre 26.000 intervistati provenienti da 27 paesi dell'Unione europea. Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento europeo, sul cui sito troverete maggiori informazioni.

Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però se scrivi www.6023.it fai prima.

0: Tutte le news del Piemonte orientale.
1: Basta viaggiare da soli! In Ateneo arriva il nuovo servizio di carpooling dedicato alla comunità UPO. Vieni a scoprire come risparmiare e trovare un passaggio per viaggiare in compagnia da e verso l'università. Ti aspettiamo per il lancio ufficiale, mercoledì 10 dicembre, ore 16, presso la sala conferenze del rettorato, in presenza e in live streaming.
0: UPO News, tutte le news del Piemonte orientale.

parlare di quello che hai detto, di quello che hai dentro. Proteggimi da te, che non sai mai cosa fare. Non dici niente.

perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido, più mi si fredda il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

quanto si gira la testa, quante facce rimangono a terra, o quanti Dante in cerca di casa. Vi credete con sopra ad ogni cosa, scimmie venute dalla foresta, leoni di cera, troni e corone di carta pesta. Non cercate di flettermi, non ci casco, da quella parte non ci passo. Voi dentro agli specchi sono un riflesso a dirmi che non vado bene né per

0: että Bosnia ja Hertsegovinan poliittisten edustajien on tunnustettava menneisyys, jotta voidaan työskennellä paremman tulevaisuuden puolesta. Siinä korostettiin entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen tekemän työn merkitystä ja tarvetta nopeuttaa sotarikosoikeudenkäyntejä. Heinäkuussa 2015 Strasbourgissa pidetyssä täysistunnossa digitaalitaloudesta ja yhteiskunnasta vastaava komissaari Günther Oettinger totesi:
1: "Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten."
0: Meidän on myös tunnustettava, että EU ja koko maailma, me mukaan lukien, eivät tehneet kaikkea mahdollista uhrien suojelemiseksi. Srebrenican kansanmurha on jättänyt haavoja ja jälkiä Balkanin lisäksi koko Eurooppaan. Se on jättänyt syvät haavat Bosnian ja Hertsegovinaan ja velvoittaa meidät edelleen moraalisesti olemaan unohtamatta tapahtumia. Parlamentti kehotti myös kehittämään koulutus- ja kulttuuriohjelmia, joilla edistetään tietoisuutta tällaisista julmuuksista, ja ilmaisi tukensa Srebrenican ja Žepan äitien yhdistykseen kaltaisille kansalaisjärjestöille. Tällaisille järjestöillä on ratkaiseva rooli tietoisuuden lisäämisessä ja sovinnon edistämisessä. Nämä päätöslauselmat vahvistavat EU:n sitoutumisen tällaisten rikosten ehkäisemiseen ja kestävän rauhan ja vakauden edistämiseen alueella. Srebrenican tragedian vakavuuden tunnustamiseksi YK:n yleiskokous hyväksyi vuonna 2024 päätöslauselman, jossa 11. heinäkuuta julistettiin kansainväliseksi Srebrenican kansanmurhan uhrien muistopäiväksi. Päivän tarkoituksena on kunnioittaa uhrien muistoa ja vahvistaa kansainvälisen yhteisön sitoutumista tällaisten julmuuksien estämiseen tulevaisuudessa. Srebrenican kansanmurha on todella yksi lähihistorian synkimmistä luvuista. Heinäkuun 1995 tapahtumat osoittavat etnisen konfliktin tuhoisat vaikutukset ja tehokkaan kansainvälisen toiminnan välttämättömyyden. Heinäkuun 11. päivän vuosittainen muistopäivä ei ole vain kunnianosoitus uhreille, vaan myös kehotus maailmalle pysyä valppaana kansanmurhan ja etnisten puhdistusten hirmutekoja vastaan. Se on vakava muistutus siitä, että kansainvälisen yhteisön on puolustettava ihmisoikeuksien ja oikeudenmukaisuuden periaatteita, jotta historia ei toistaisi itseään. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europol Radio.
2: Negli ultimi anni, l'Unione Europea e i suoi stati membri sono stati oggetto di coercizioni economiche mirate. Si tratta dell'uso di strumenti economici come restrizioni commerciali, boicottaggi o discriminazioni amministrative per raggiungere obiettivi politici. La coercizione è diventata un problema politico ed economico sempre più grave per l'Europa. Purtroppo, data la sua natura informale e occulta, per lo più esula dall'ambito di intervento dell'Organizzazione Mondiale del Commercio e fino a poco tempo fa l'Unione non aveva alcuno strumento giuridico per affrontarla.
3: Il Parlamento europeo e alcuni paesi dell'Unione hanno iniziato a esprimere preoccupazioni in merito alla coercizione economica già nel 2020. Condividendo questi timori, la Commissione ha preso atto della richiesta del Parlamento di adottare nuove misure per affrontare la questione. Alla richiesta ha fatto seguito una dichiarazione congiunta di Commissione, Consiglio e Parlamento su uno strumento per prevenire e neutralizzare le azioni coercitive dei paesi non appartenenti all'Unione, chiamati anche paesi terzi, che è stata poi pubblicata insieme alla revisione del regolamento sull'applicazione delle norme commerciali.
2: Nel dicembre 2021 la Commissione ha presentato una proposta nella quale delineava uno strumento anticoercizione che avrebbe consentito all'Unione di rispondere più efficacemente a queste sfide su scala mondiale. Nella sua proposta la Commissione ha definito la coercizione economica come l'interferenza con le legittime scelte sovrane dell'Unione o di uno Stato membro, cercando di impedire o ottenere la cessazione, la modifica o l'adozione di un determinato atto da parte dell'Unione o di uno Stato membro, applicando o minacciando di applicare misure che incidono sul commercio o sugli investimenti.
3: Ma vediamo un esempio concreto. Nel novembre 2021 è stato aperto un ufficio di rappresentanza di Taiwan a Vilnius, in Lituania. La scelta del nome, che si riferisce a Taiwan anziché Taipei, è stata considerata da Pechino una violazione del principio una sola Cina, secondo il quale esiste una sola Cina e Taiwan ne fa parte. Questo incidente diplomatico ha causato un forte attrito e la Cina ha colpito il governo lituano con restrizioni commerciali e le aziende con boicottaggi pubblici, arrivando a ridurre le importazioni dalla Lituania di quasi il 90%.
2: Le altre azioni hanno incluso discriminazioni amministrative e restrizioni agli investimenti e al turismo. Una delle misure più drastiche è stata l'esclusione della Lituania dal sistema doganale cinese, che ha impedito agli esportatori lituani di presentare le loro pratiche. E quindi le spedizioni non sono state sdoganate e le domande di importazione e i contratti commerciali non sono stati rinnovati.
3: Poiché l'embargo sulle esportazioni non è riuscito a cambiare la posizione di Vilnius, la Cina ha inasprito le misure avvertendo le imprese che si rifornivano di prodotti o materie prime dalla Lituania che anche loro avrebbero potuto essere prese di mira. Alcuni mesi dopo, alcune aziende tedesche hanno riferito di essere state colpite da queste sanzioni indirette. Una caratteristica tipica della coercizione è che avviene dietro le quinte. Lo Stato raramente riconosce il ricorso a queste misure o i legami tra il loro utilizzo e gli interessi del paese. Ciò rende molto difficile o addirittura impossibile contestare queste pratiche in sedi come l'Organizzazione Mondiale del Commercio.
2: Pur non essendo specificamente rivolto alla Cina, il nuovo strumento anticoercizione mira ad aiutare l'Unione Europea a rispondere a sfide come quella del nostro esempio.
3: Ma che cosa prevede questo strumento anticoercizione?
2: Il testo adottato da Consiglio e Parlamento dà una definizione chiara della coercizione economica e consente all'Unione di intervenire se un paese terzo minaccia di farne uso. Prospetta anche un calendario d'azione nell'ambito dello strumento per quanto riguarda la risposta europea alla coercizione. A determinare se sussista coercizione sarà il Consiglio, che prenderà questa decisione con un voto a maggioranza qualificata, sulla base di una proposta della Commissione e delle prove raccolte. La Commissione avrà poi potere di esecuzione per decidere le contromisure. Qualsiasi risposta dovrà essere proporzionata al danno causato e conforme alle regole internazionali. Infine, l'Unione Europea potrà chiedere al paese terzo coinvolto di riparare il danno causato dalle sue pratiche economiche coercitive. Nell'ottobre 2023, il presidente della Commissione per il Commercio Internazionale, Bert Lange, ha dichiarato in plenaria:
3: lo strumento che abbiamo ora non è una tigre senza denti, è una tigre con i denti. Non è una pistola ad acqua, è una pistola. A volte è necessario mettere una pistola sul tavolo, pur sapendo che non verrà utilizzata ogni giorno. Quindi deve anche essere chiaro che questo strumento è un'ultima risorsa. Vogliamo realmente evitare le coercizioni. Vogliamo comunicare con i nostri partner commerciali per risolvere i problemi. Ma se proprio non fosse possibile, questo strumento ci consentirà di difendere i nostri interessi economici.
2: Grazie al nuovo strumento anticoercizione, i paesi dell'Unione Europea dispongono ora dei mezzi legali per contrastare le misure messe in atto dai paesi terzi. E questo è un passo essenziale per far fronte a strategie geopolitiche sempre più aggressive. Questo podcast vi è presentato dal Parlamento europeo, sul cui sito alla pagina Think Tank troverete maggiori informazioni.

0: Ciao, sono Valentina dello Spazio Emergenti di Radio 6023 e oggi parliamo con Valeria, voce e chitarra del duo femminile Cherry in the Mud, che ci presenta il loro nuovo singolo Falling dal loro primo album Throw Dirty Vibes. Valeria, ci vuoi dire un po' di cosa parla il vostro singolo Falling?
1: Ciao e grazie insomma per l'interesse verso il singolo, ma in generale insomma comunque il nostro progetto. E Falling è un pezzo, diciamo, con una metafora che ci piace utilizzare quando facciamo la nostra musica. Comunque si va ad intrufolare in temi amorosi, diciamo, in qualche modo. Comunque insomma parla di un'introspezione dentro se stessi, quindi quando, diciamo, il ritornello Falling in a hole inside of me, quindi praticamente in un buco dentro di me, in realtà insomma stiamo immaginandoci appunto una sorta di caduta introspettiva dentro se stessi. Ed è, diciamo, nel primo album è qualcosa che abbiamo fatto spesso, cioè proprio forse ecco tutto l'album è nato così, da un'indagine dei nostri sentimenti, delle nostre esperienze. E quindi ecco, nella sintesi Falling poi fondamentalmente è quello.
0: A proposito dell'album, volevo appunto chiederti quali sono le tematiche che affrontate in generale nei vostri testi.
1: Ok, allora io ti posso dire di questo album perché è, diciamo, il primo e al momento l'unico, anche se comunque stiamo lavorando al secondo. Le tematiche sono quelle della vita di tutti i giorni, ma in questo caso il primo album si è srotolato completamente su appunto analisi di rapporti finiti, di rapporti ancora in corso e di tutte le dinamiche che poi ci sono, non solo nei rapporti d'amore, ma fondamentalmente anche nei rapporti comunque tra persone. Ecco, questo è stato, l'abbiamo analizzato anche le nostre esperienze guardandole con gli occhi l'una dell'altra in qualche modo, quindi abbiamo parlato anche di dipendenze affettive, di incomprensioni, e abbiamo parlato di un po' di cose, ma in maniera molto naturale, nel senso come se fosse il risultato forse di un'analisi fatta negli anni, nelle nostre esperienze seppur diverse. Noi siamo in due, quindi poi il confronto è stato anche abbastanza semplice.
0: Per quanto riguarda la musica, la scrittura dei testi, quali sono le vostre influenze musicali?
1: Allora, gli ascolti e le influenze sono state molto diverse per me e Chiara, come tipo di crescite, nel senso lei viene dal metal, poi insomma per arrivare in ogni caso comunque molto rock come anima. Invece la mia è molto simile a quella che poi scriviamo, cioè io vengo esattamente da country, pop, folk. Ecco, questo è il tipo di ascolti che facevo, quindi ti posso nominare artisti come Alanis Morissette, come Johnny Cash, come i Cranberries, così ti ho dato un'idea molto vaga, però abbastanza larga, di quello che mi ha influenzato nel tempo. Sono tutte cose che piacciono anche alla Chiara, nel senso abbiamo condiviso questo tipo di interesse, perché se no avremmo potuto poi decidere di scrivere così, nel senso rimanendo su sonorità acustiche solo in due, insomma. Quindi è stata condivisa poi la voglia di scrivere in questo modo, rimanendo comunque su un sound molto semplice, molto minimale, insomma.
0: Voi siete un duo femminile folk rock, come mai avete scelto non solo questo genere musicale ma anche di dar vita a un progetto solo femminile? E poi volevo chiederti come è nato il nome del vostro gruppo, Cherry in the Mud.
1: Il fatto che fosse un duo femminile non è stato voluto né scelto, diciamo che è nato così, perché alla fine ci siamo ritrovati in un ambiente dove si faceva musica, una scuola di musica, e era addirittura nato come un trio, quindi in realtà inizialmente eravamo tre ragazzi, quindi comunque sempre tutto al femminile, ma questo non per una volontà appunto di fare, come dire, una cosa di genere, ma in realtà per una situazione che si creò lì. Poi forse è molto più facile vedere, io attualmente lavoro in una scuola di musica e mi occupo anche un po' della parte di sale, perché comunque partecipo alle sale prova eccetera, e vedo che i gruppi sono tantissimo in priorità e in maggioranza maschili, quindi in effetti c'è anche una voglia di dire vabbè, ma proviamo a vedere se tiriamo fuori qualcosa di buono anche insomma, no, tra ragazzi, in questo senso. Ma a parte quello, che è più nato per gioco, in realtà poi come dici tu siamo rimaste un duo, ecco, da tre siamo rimaste due, siamo due ragazze, questo a volte fa specie, nel senso ha un suo impatto anche il fatto che siamo comunque due ragazze, è una particolarità se vogliamo, anche se noi ci abbiamo mai puntato troppo. Il nome era nato come Cherry Pie, inizialmente questo era il nome, eravamo un trio come ti stavo dicendo, ed è durato poco la dimensione di trio, però siamo stati un trio per qualche mese, era un trio con delle sonorità molto più country, facevamo comunque delle cover diciamo country, e poi nel momento in cui il trio è diventato un duo, a quel punto abbiamo cambiato anche il nome, lasciando però la prima parte del nome che già c'era, quindi Cherry, che comunque era una cosa che la gente già in qualche modo conoscevano, ci chiamavano proprio così, le Cherry. E poi In The Mud è nato, non ti dico in maniera casuale, ma è stata un'associazione più visiva, cioè ci siamo immaginati questo logo con questa macchia, questa cosa un po' fangosa, e quindi a quel punto abbiamo pensato, visto che anche le sonorità si sporcavano un pochino, era carina questa associazione. Come tutte le idee appunto ti vengono magari dal nulla e poi in realtà poi le vedi, vedi se ti stanno addosso, dici sì, mi dispiace, e questo è rimasto. Quindi insomma, ecco, questa è la storia più o meno.
0: Ti ringrazio per il tuo tempo.
1: Prego,
0: e
1: grazie
0: vuoi,
1: a voi.
0: Vuoi ricordare a tutti i vostri contatti dove possono seguirvi?
1: Sì,
0: e poi
1: sì,
0: ti lascio lanciare a te il vostro singolo.
1: Allora, contatti io direi che con molta più facilità, anche se siamo sparsi un po' ovunque, ma come Cherry in the Mud ci trovate sul canale Facebook e da lì mi si riporta un po' ovunque. In realtà poi c'è il canale YouTube dove potete ascoltare e vedere, e con questo nome i canali gratuiti, quindi anche lì come SoundCloud, Spotify, con il nome Cherry in the Mud fondamentalmente ci trovate. E Fallin allora è fondamentalmente, io credo, un singolo tra virgolette anche dal sapore estivo, anche se poi lì le tematiche lo portano ad essere abbastanza impegnato, ma le sonorità sono assolutamente adatte a un falò sulla spiaggia secondo me. Quindi ascoltate Fallin e magari, ecco, portatevelo in spiaggia.

E se ora ti brucia un po' il sedere e non stare, fermo a pensare a un rimedio, perché ci siamo noi della tana dei Boris. Prova il detergente intimo dei Boris alla fragranza di Aperol Spritz e Livata Giasca per purificare i tessuti del tuo corpo. Detergente Boris, la tua freschezza è il nostro piacere.

0: Die Verträge von Maastricht, Amsterdam und Nizza waren entscheidende Schritte auf dem Weg zur europäischen Einigung. Der Vertrag von Maastricht stellte die Weichen für bedeutende politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Veränderungen und legte den Grundstein für die heutige EU. Er ist das Fundament, auf dem die Verträge von Amsterdam und Nizza aufbauten, die wiederum eine Reform der EU-Organe einleiteten und die EU auf ihre Erweiterung vorbereiteten. Die Europäische Union entwickelt sich ständig weiter. Diese drei Verträge zeigen, dass sie in der Lage ist, sich an veränderte Umstände anzupassen und die nötigen Reformen durchzuführen, um neue Herausforderungen zu meistern und neue Möglichkeiten zu nutzen. Die EU wächst weiter und sie verändert sich stetig. Doch die Verträge von Maastricht, Amsterdam und Nizza bleiben das Fundament, auf dem sie beruht. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europarl Radio, das Internetradio des Parlaments.
1: Euroopan parlamentissa on virkanimike, joka voi kuulostaa vanhahtavalta. Se on kvestori. Eikö kuulosta tutulta? Ei hätää, sillä kvestoreista ei puhuta paljoa. Heillä on kuitenkin tärkeä tehtävä, sillä he sujuvoittavat Euroopan parlamentin toimintaa. Kvestoreita on 5 ja he ovat puhemiehistön jäseniä. Puhemiehistöstä kerrataan tämän podcast-sarjan aikaisemmassa jaksossa. 5 kvestoria muodostaa yhdessä kvestorikollegion. He kokoontuvat noin kerran kuussa täysistuntojen aikana. Kvestorikollegio on Euroopan parlamentin elin, joka vastaa jäseniä ja heidän työolojaan suoraan koskevista hallinto- ja talousasioista. Sen tehtäviin kuuluvat esimerkiksi asiat, jotka liittyvät terveydenhuoltoon, kuljetuksiin, toimistojen varusteluun, harjoittelijoihin ja kielikursseihin. Lyhyesti sanottuna kvestorit hoitavat siis kaikkia asioita, jotka koskevat suoraan Euroopan parlamentin jäseniä. Näin asian selitti entinen ensimmäinen kvestori Ansander Euroopan parlamentin avoimien ovien päivänä toukokuussa 2024.
2: En gros, nous sommes 5 élus à nous occuper du fonctionnement interne.
3: Meitä valitaan 5 hoitamaan Euroopan parlamentin sisäisiä asioita. Tämä tarkoittaa, että huolehdimme sisäänpääsysäännöistä, toimintasäännöistä, ravintolapalveluista sekä jäsenten taloudellisista etuuksista. Parlamentin sisäisten asioiden lisäksi olemme myös ikään kuin jäsenten ammattiliitto. Me edustamme heitä. Kun parlamentissa menee jokin pieleen, jäsenet kääntyvät kvestorien puoleen. Yritämme esimerkiksi helpottaa heidän suhteitaan hallintoon.
1: Euroopan parlamentti äänestää kvestorit sen jälkeen, kun puhemies ja 14 varapuhemiestä on valittu. Kvestorit valitaan kolmivaiheisessa salaisessa lippuäänestyksessä. 2 ensimmäisellä äänestyskierroksella valituksi tulemiseen vaaditaan ehdotonta enemmistöä annetuista äänistä. 3 äänestyskierroksella riittää suhteellinen enemmistö. Ehdoton enemmistö tarkoittaa sitä, että äänimäärä ylittää 1/2 annetuista äänistä vähintään 1 äänellä. Suhteellinen eli yksinkertainen enemmistö tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että ehdokas saa enemmän ääniä kuin muut ehdokkaat. Entä kuinka asetutaan ehdolle kvestoriksi? Kvestoriehdokkaita voivat ehdottaa joko poliittiset ryhmät tai vähintään 40 parlamentin jäsentä. Kvestorin toimikausi kestää puhemiehen tapaan 2,5 vuotta. Kvestoreilla on puhemiehistössä neuvoa antava asema. Tämä tarkoittaa, että he avustavat puhemiehistöä neuvonantajina, mutta eivät voi äänestää. He voivat ehdottaa, että puhemiehistön hyväksymiä sääntöjä joko muutetaan tai että ne laaditaan uudelleen. Jäsenet saavat puolestaan esittää kysymyksiä kvestorien toiminnasta. Lisätietoa kvestorikollegion kokoonpanosta sekä heidän vastuualueistaan on saatavilla Euroopan parlamentin verkkosivustolla. Lähetyksen toimitti Euroopan parlamentti. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europarl Radio.
4: P. Per gli studenti è sempre più facile, più accessibile, più comune studiare in due o più paesi diversi, un merito che va riconosciuto in larga parte al programma Erasmus. Infatti, sono sempre di più quelli che iniziano il percorso di studio in un paese e lo continuano in un altro. Ma come uniformare l'istruzione superiore a livello europeo e garantire che i titoli di studio rilasciati da paesi e istituti diversi siano equivalenti? La risposta sta nel sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti.
5: State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo podcast vedremo come nasce il sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti e perché è importante.
4: Questo sistema, noto anche come ECTS, è uno strumento dello spazio europeo dell'istruzione superiore, che garantisce che i crediti ottenuti in un istituto universitario vengano riconosciuti anche in un altro istituto. Il numero di crediti ottenuti varia a seconda dei risultati e del carico di lavoro del percorso formativo.
5: L'Unione Europea ha introdotto questo sistema nel 1989 nell'ambito del programma Erasmus. L'ECTS è il primo e unico sistema a punti sperimentato a livello europeo con ottimi risultati. È uno strumento che va di pari passo con la Dichiarazione di Bologna, che dal 1999 garantisce un quadro uniforme per l'istruzione superiore in Europa.
4: Fin dalla sua creazione l'ECTS ha riscosso grande successo e al momento la maggior parte dei 49 paesi che compongono lo spazio europeo dell'istruzione superiore lo usano come sistema nazionale per i crediti.
5: Ma come funziona? È semplice. Un credito ECTS corrisponde a circa 25-30 ore di lavoro. 30 crediti equivalgono a un semestre. Per arrivare a un anno servono quindi 60 crediti, per un totale di ore di studio o di lavoro compreso tra 1500 e 1800. In un anno accademico standard, questi crediti sono solitamente suddivisi in vari moduli o corsi più piccoli. Una qualifica di ciclo breve comprende in genere tra i 90 e i 120 crediti. Per ottenere un diploma di primo ciclo, noto anche come laurea di primo livello, servono 180 oppure 240 crediti. Per un diploma di secondo ciclo o laurea magistrale ne servono invece 90 o 120. L'uso dei crediti ECTS nel terzo ciclo invece può variare.
4: Il primo vantaggio di questo sistema è che garantisce la convalida degli esami già effettuati. Chi ha ottenuto dei crediti e decide di prendersi una pausa non dovrà riottenere quei crediti, anche se decide di proseguire gli studi in un altro paese. Gli ECTS, infatti, non hanno scadenza. Una volta ottenuti, durano per tutta la vita.
5: Questi crediti servono anche a favorire la mobilità. Ad esempio, il riconoscimento dei crediti permette a chi ha completato un primo ciclo di studi in economia, legge o gestione aziendale di iscriversi a un master in una scuola di business. A volte però il passaggio da un corso all'altro è meno ovvio. Ad esempio, una laurea in scienze della comunicazione potrebbe aprire le porte a un corso magistrale in criminologia. Ma attenzione! Per passare da un istituto all'altro potrebbero servire dei crediti integrativi. In questo caso è possibile seguire dei corsi specifici per ottenere i crediti necessari senza perdere del tutto i progressi già compiuti.
4: Il sistema dei crediti ECTS permette anche di combinare vari tipi di formazione, ad esempio studi universitari e apprendimento sul lavoro, all'interno di un unico programma di studio o attraverso l'apprendimento permanente. Per accedere alla maggior parte dei programmi post laurea, come master aggiuntivi o diplomi universitari, ci vuole un numero minimo di crediti.
5: L'introduzione dei crediti ECTS ha permesso di armonizzare i sistemi di valutazione in uso nei vari paesi. In questo modo è più facile confrontare le domande degli studenti che chiedono di partecipare a uno scambio internazionale o a un programma per borsisti. Il sistema di valutazione ECTS serve da riferimento per facilitare il trasferimento degli studenti e dei loro profili accademici da un istituto all'altro in tutta Europa. I voti vanno da A a F e sono accompagnati da alcune parole chiave e da un breve commento. Ogni istituto è libero di applicare il sistema di valutazione in base al proprio modello di insegnamento.
4: E una volta conseguita la laurea, il sistema ECTS rende più chiari e facili da usare documenti come il supplemento al diploma, un certificato che permette a datori di lavoro e istituti di formazione di capire in modo facile e veloce la qualifica ottenuta.
5: Come abbiamo visto, l'ECTS promuove la mobilità in Europa, permettendo agli studenti di vari paesi di incontrarsi, sperimentare culture diverse e avere scambi fruttuosi.
4: Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento Europeo. Potete ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento Europeo.
5: All'inizio di ottobre 2024 il Parlamento europeo ha pubblicato i risultati del primo sondaggio Eurobarometro dalle elezioni europee. È emerso che i cittadini dell'Unione sono preoccupati per il costo della vita e la situazione economica. In questo podcast della serie L'Europa e io scopriremo di più sul sondaggio post-elettorale 2024 del Parlamento europeo.

0: Aumento dei prezzi, costo della vita e situazione economica sono stati i principali argomenti che hanno motivato oltre il 40% delle persone ad andare a votare alle ultime elezioni europee. Un terzo degli elettori ha poi dichiarato che a spingerli a votare è stata la situazione internazionale. Una percentuale analoga ha invece indicato come fattore motivante la difesa della democrazia e dello Stato di diritto, migrazione, cambiamenti climatici e ambiente, ma anche difesa e sicurezza dell'Unione si collocano insieme al quinto posto tra i temi più citati.
1: Due persone su tre sono ottimiste quanto al futuro dell'Europa e l'appartenenza all'Unione è vista positivamente. Sette persone su dieci ritengono che il proprio paese tragga beneficio dall'adesione all'Unione Europea, un dato che è rimasto stabile negli ultimi anni. In generale, i cittadini e le cittadine hanno indicato quattro motivi principali per cui ritengono che far parte dell'Unione sia vantaggioso per il loro paese. Al primo posto c'è la maggiore cooperazione tra i paesi dell'Unione. In secondo luogo c'è il fatto che l'Europa contribuisce a proteggere la pace e a rafforzare la sicurezza. Il terzo motivo è che l'Unione aiuta la crescita economica e il quarto è che crea nuove opportunità di lavoro.
0: Resta alta la fiducia nella democrazia parlamentare europea. Più del 40% dei gruppi intervistati ha un'immagine positiva del Parlamento europeo, il risultato più alto mai registrato.
1: Lo studio suggerisce anche che per molti il voto alle elezioni europee è diventato un gesto democratico abitudinario. Alla domanda sul perché hanno votato, quasi la metà tra elettori ed elettrici ha risposto che lo fanno sempre, mentre 4 su 10 hanno detto che è un loro dovere di cittadini.
0: L'indagine è stata condotta tra giugno e luglio 2024 dall'agenzia Verian per conto del Parlamento europeo. Vi hanno partecipato oltre 26.000 persone provenienti dai 27 paesi dell'Unione.
1: Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento europeo. Potete ascoltare altri podcast su Europarler Radio. Benvenuti alla rubrica Storia e Fatti, in cui approfondiamo i principali avvenimenti storici e il loro impatto sul presente. In questo episodio parleremo di uno degli accordi più importanti della storia dell'integrazione europea, il Trattato di Maastricht. Scopriremo com'è nato e come è cambiato nel tempo con i trattati di Amsterdam e di Nizza. Restate con noi per conoscere il contesto storico di questi accordi e le novità che hanno introdotto.

0: Per capire il Trattato di Maastricht serve anzitutto un po' di contesto storico. Il progetto europeo nasce sull'onda delle devastazioni provocate dalla Seconda Guerra Mondiale. L'obiettivo è di prevenire lo scoppio di un'altra guerra e gli Stati europei vedono nella cooperazione economica il modo migliore per costruire una pace duratura. Nel 1951 nasce così la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, a cui nel 1957 fanno seguito la Comunità Economica Europea e la Comunità Europea dell'Energia Atomica, istituite entrambe con il Trattato di Roma.
1: Il passo successivo è l'Atto Unico Europeo del 1986, che punta a creare un mercato unico entro il 1992. Questo grande mercato avrebbe garantito la libera circolazione delle merci, dei servizi, dei capitali e delle persone all'interno della Comunità Economica Europea. Ma alla fine degli anni Ottanta i Paesi membri della Comunità si rendono conto che serve un'integrazione ancora più forte, non solo economica ma anche politica.
0: Il Trattato di Maastricht, ufficialmente Trattato sull'Unione Europea, prende il nome dalla città dei Paesi Bassi in cui viene firmato il 7 febbraio 1992 dagli allora 12 Stati membri delle Comunità Europee. Dopo essere stato ratificato da tutti, entra in vigore il 1 novembre 1993.
1: Le novità previste dal Trattato sono molte e rivoluzionarie. Anzitutto istituisce ufficialmente l'Unione Europea, trasformando la Comunità Economica Europea in un'unione più coesa e completa.
0: Inoltre introduce la cittadinanza europea, un concetto nuovo che consente ai cittadini di circolare e soggiornare liberamente entro i confini dell'Unione. La nuova cittadinanza permette anche di votare e candidarsi alle elezioni amministrative ed europee in qualsiasi paese dell'Unione. In questo modo rafforza il senso di identità e di unità tra gli europei.
1: Uno degli aspetti più significativi del Trattato di Maastricht riguarda il progetto dell'Unione Economica e Monetaria, che sfocerà nell'introduzione dell'euro come moneta comune. L'obiettivo è di rafforzare la stabilità economica e facilitare gli scambi e gli spostamenti tra i Paesi membri.
0: L'Unione Europea creata dal Trattato si fonda su tre pilastri. Il primo riguarda le comunità europee e include le politiche economiche, sociali e ambientali. Il secondo riguarda la politica estera e di sicurezza comune, che mira a consolidare la presenza esterna e la strategia di sicurezza dell'Unione. Infine, l'ultimo pilastro riguarda la giustizia e gli affari interni e pone l'accento sulla collaborazione in materia di applicazione della legge, giustizia e immigrazione.
1: Il Trattato estende notevolmente i poteri e le responsabilità del Parlamento europeo. Con la procedura di codecisione, il Parlamento diventa colegislatore insieme al Consiglio dell'Unione Europea. Il Trattato aumenta anche l'influenza del Parlamento sulla Commissione Europea. Sono infatti i deputati a scegliere se approvare o meno i candidati o le candidate alla presidenza della Commissione e al Collegio dei Commissari. Infine, il Parlamento avrà anche un maggiore controllo sul bilancio dell'Unione. Tutte queste novità rendono più trasparente e democratico il processo decisionale dell'Unione Europea.
0: Cinque anni dopo, il Trattato di Maastricht viene aggiornato dal Trattato di Amsterdam, siglato il 2 ottobre 1997. Ed è entrato in vigore il 1 maggio 1999. L'obiettivo è di semplificare il funzionamento delle istituzioni in vista di futuri allargamenti. Il nuovo trattato introduce l'idea della cooperazione rafforzata, che consente a un gruppo di almeno 9 paesi di andare verso una maggiore integrazione in alcuni settori, anche se gli altri scelgono di non seguirli immediatamente. Si tratta di una flessibilità fondamentale per soddisfare le diverse esigenze e i diversi interessi di un'Unione Europea in via di espansione.
1: Con l'integrazione del cosiddetto capitolo sociale nel diritto europeo, il Trattato di Amsterdam sottolinea anche l'importanza dei diritti sociali, dell'occupazione e della non discriminazione. Punta poi a creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, che si traduce in una maggiore cooperazione in settori come l'asilo, l'immigrazione e la giustizia.
0: Inoltre istituisce la carica di Alto Rappresentante per la Politica Estera e di Sicurezza Comune, migliorando la capacità dell'Unione di agire unita sulla scena internazionale. Infine, il Trattato di Amsterdam riforma le istituzioni per aumentarne l'efficienza, allarga la procedura di codecisione e rafforza i poteri del Parlamento europeo.
1: Il 26 febbraio 2001 viene firmato il Trattato di Nizza, che entra in vigore 2 anni dopo. L'obiettivo principale della riforma è di preparare l'Unione al più grande allargamento di sempre, l'adesione di 10 nuovi paesi nel 2004. Il trattato corregge la ponderazione dei voti al Consiglio, modifica la composizione della Commissione e aumenta il ricorso al voto a maggioranza qualificata. Questi cambiamenti sono necessari per garantire che l'allargamento non comprometta l'efficienza e l'efficacia del processo decisionale europeo.
0: Il Trattato di Maastricht prima e quelli di Amsterdam e di Nizza poi hanno segnato tappe cruciali nel processo di integrazione europea. Il Trattato di Maastricht ha introdotto grandi riforme a livello politico, economico e sociale che hanno posto le basi per l'Unione Europea che conosciamo oggi. I trattati di Amsterdam e di Nizza hanno modificato l'assetto istituzionale e preparato l'allargamento dell'Unione.
1: Questi trattati non solo riflettono il dinamismo e la natura in costante evoluzione dell'Unione Europea, ma dimostrano la sua capacità di adattarsi a nuove sfide e opportunità. L'Unione continuerà a crescere e a cambiare, ma questi trattati rimarranno alla base della sua struttura e della sua governance.
0: Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento europeo. Potete ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo. Quello del mediatore europeo è un organo indipendente e imparziale che aiuta persone, imprese e organizzazioni che incontrano problemi con l'amministrazione europea. Indaga sui casi di cattiva amministrazione nelle istituzioni e negli organi dell'Unione e fa quindi da intermediario tra i cittadini e le istituzioni europee. Il termine mediatore si riferisce sia all'organo che alla persona a capo di questo ufficio indipendente. Ogni anno il mediatore riferisce al Parlamento sulle sue attività e presenta una relazione ai deputati.
1: Il mediatore è eletto dal Parlamento europeo per un mandato rinnovabile di 5 anni. Dal dicembre 2024 l'incarico è affidato a Teresa Angigno, esperta indipendente di diritti umani e ricercatrice universitaria. Angigno fa anche parte del comitato di vigilanza dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode e in passato è stata vice difensore civico del Portogallo. Prima di lei, a ricoprire la carica di mediatrice europea dal luglio 2013 è stata Emily O'Reilly, ex giornalista irlandese.
0: Abbiamo visto che uno dei compiti del mediatore è quello di occuparsi dei casi di cattiva amministrazione. Si tratta in particolare di irregolarità amministrative, trattamenti ingiusti e discriminazioni, ma anche di abusi di potere, politiche di assunzione e casi di mancata risposta o di rifiuto di accesso a informazioni di interesse pubblico.
1: Resta comunque il fatto che chi vuole sporgere denuncia deve prima contattare l'istituzione interessata per cercare di risolvere il problema.
2: Solo dopo, se la situazione non è risolta, potrà rivolgersi al mediatore e presentare la sua denuncia in una qualsiasi delle 24 lingue ufficiali dell'Unione Europea.
0: In quanto organo imparziale, il mediatore non riceve istruzioni da governi né da organizzazioni. Può avviare indagini di propria iniziativa, ma non può indagare su questioni che sono oggetto di procedimenti giudiziari. In circostanze eccezionali e su richiesta del Parlamento europeo, il mediatore può essere destituito dalla Corte di Giustizia dell'Unione se non soddisfa più le condizioni richieste per l'esercizio delle sue funzioni o se ha commesso una grave mancanza.
2: Come interviene il mediatore? Per prima cosa avverte e informa l'istituzione interessata. Se questo non è sufficiente a risolvere il problema, cercherà di raggiungere un accordo amichevole per porre rimedio alla situazione. Se anche questo non funziona, rivolge delle raccomandazioni all'istituzione. E se l'istituzione in questione non accetta le raccomandazioni, il mediatore presenta una relazione speciale al Parlamento europeo che adotterà le misure del caso.
0: Prendiamo un esempio del luglio 2024. In 5 indagini distinte, l'allora mediatrice Emily O'Reilly aveva riscontrato casi di cattiva amministrazione da parte dell'Ufficio Europeo di Selezione del Personale, più conosciuto come EPSO, per il modo in cui aveva gestito dei reclami che si riferivano ai test di assunzione online. In particolare, i candidati avevano segnalato problemi nell'avvio delle prove, il malfunzionamento degli strumenti sulla piattaforma e tempi di attesa eccessivi.
2: In una delle indagini, la mediatrice ha suggerito all'EPSO di esaminare se fosse possibile verificare a posteriori gli aspetti tecnici di una prova già effettuata, compreso il funzionamento dei vari strumenti, consultando i registri tecnici. Per quanto possibile, l'EPSO dovrà includere questa funzionalità nel prossimo contratto che concluderà con il fornitore di test a distanza. Nelle altre 4 indagini, Emily O'Reilly ha chiesto all'EPSO di contattare i denuncianti per trovare una soluzione adeguata ed equa adattata a ciascuna situazione.

Ehi, parlerei con te tutta la sera. So che non ti scorderai di me, che va.

0: Ascolta Radio 6023.
1: Non so, quindi un metodo particolare. Ma è convinta di aver fatto una buona gara. Sono due ragazzi motivatissimi.
2: Scusa, non ho capito, potresti ripetere?
1: Davanti, un punto di riferimento importante. Ha fatto due grandi, una parata grandissima a Serigu e una Santa Rosalia.
0: Ti ho detto di ascoltare Radio 6023.
2: Ah, ma quindi dici Radio 6023, la radio del Piemonte Orientale?
0: Sì, sì, dico Radio 6023. Tre città, una sola voce. E I like to keep it.
3: Radio 6023.

0: Ciao, sono Valentina dello Spazio Emergenti di Radio 6023 e oggi parliamo con Roberta che ci presenta il suo nuovo singolo Sulla punta della lingua, tratto dal suo primo album Forse un cane, forse un figlio. Roberta, vuoi un po' parlarci del brano, qual è il suo significato?
1: Allora, ciao a tutti innanzitutto. Appunto il brano si chiama Sulla punta della lingua, diciamo che è un brano molto molto ironico, molto un po' irriverente. Parla di, diciamo, incontri che possono avere risvolti un po' inaspettati. Quindi si basa molto su, comunque, sull'ironia, sulla leggerezza, e il video, diciamo che è particolarmente imprevedibile, ecco, quindi vi consiglio di dare uno sguardo.
0: Bene, e il singolo è tratto dal tuo primo album, Forse un cane, forse un figlio. Vuoi un po' parlarci dell'album, quali temi tratti solitamente nelle tue canzoni?
1: Allora, il Forse un cane, forse un figlio è il mio primo album, appunto, come tu hai detto, e diciamo che l'esigenza di scrivere in realtà l'ho sempre avuta, anche se non ho mai pensato che un giorno avrei scritto canzoni. Sin da piccola mi piaceva scrivere poesie o comunque tutto ciò che mi veniva in testa. Di punto in bianco poi è nata anche l'esigenza di vestire questi versi con la musica, quindi in maniera assolutamente imprevedibile, perché io vengo dal teatro, per cui si tratta di un mondo, diciamo, un po' a parte. E parlo di me, ma anche degli altri, perché alla fine quello che conta è condividere, comunicare, e siamo tutti un po' accomunati, no, dalle stesse esperienze. In particolare mi soffermo molto sul rapporto tra lui e lei, quindi le relazioni, tutti i risvolti, tutte le particolarità che questo comporta, e poi c'è, cioè, uno sguardo interiore su quelle che sono più le mie esperienze personali, però credo che possano appartenere a tutti, quindi il senso di rivalsa, magari a volte la rabbia, il bisogno di stare da soli, insomma è un mondo un po' poetico, ecco, diciamo, però allo stesso tempo ironico.
0: Ok, e invece per quanto riguarda le tue influenze musicali, a chi ti ispiri?
1: Allora, io in realtà vengo dalla musica classica, perché ho cominciato da piccola a studiare il pianoforte, quindi da Chopin a Bach. Sono un'appassionata di Maria Callas, trovo una grandissima interprete e attrice, prima ancora di essere una cantante favolosa. Nei riferimenti, diciamo che non ho delle preferenze specifiche, però da Freddie Mercury a Norah Jones, quindi cose molto diverse tra di loro. Anche il jazz mi piace moltissimo, però ho cercato di in realtà sviluppare un mio modo di comunicare, non ho proprio punti di riferimento, a meno che non si parli, ecco, di grandi interpreti come Lavanoni, come Mina, comunque di artisti, insomma, da cui si può imparare tantissimo solo guardandoli all'opera.
0: Va bene, volevo chiederti, prima parlavi del teatro, quindi è un amore un po' per l'arte in tutti i sensi, ti senti più cantante o attrice?
1: Bella domanda questa. Allora, credo che in realtà tutto parta dall'empatia e dal sentire, quindi prima di tutto una cantante dovrebbe essere un'attrice, nel senso di interprete, perché quando noi cantiamo è come se stessimo parlando, quindi cerchiamo di comunicare sempre qualcosa, non c'è soltanto tecnica, non c'è soltanto far vedere quanto si è bravi, l'esigenza è sempre dare un messaggio, quindi alla base di tutto c'è assolutamente la comunicazione.
0: Certo, allora ti ringrazio per il tuo tempo, vuoi ricordare un po' tutti i tuoi contatti, dove possono seguirti, e poi se vuoi lanciare tu il tuo singolo.
1: Grazie. Allora, mi potete seguire su Instagram Roberta Serrati, e poi la mia pagina artisti Facebook, che si chiama Rose Roberta Serrati Artist Page. Quindi mi trovate anche su YouTube, mi raccomando, guardate il video, perché è veramente molto strano, ecco. E il singolo è Sulla punta della lingua. Buon ascolto.
2: Chi è usted?
3: Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria.
2: ¿Y qué radio escucha usted?
3: Yo escucho Radio 6023.
4: Radio 6023. Tres ciudades, una sola voz.

si può aggiustare tutto con Bob e Rob Protti, i maghi dell'aggiusta tutto. Tagliandi, cinghie di distribuzione, macchine agricole e calendari di donne nude. Puoi trovare tutto questo nell'officina Fratelli Protti, sulla strada per Magenta, via dei Vostri Cuori 023. Ogni tre cambi dell'olio, un ricambio griffato, la tana dei Boris. I ricambi sono riciclati e rubati dalla discarica dei Boris.

0: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
1: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
2: Biotestamento. Informati su vidas.it.
1: Scelgo adesso. Adesso che posso.
3: Ok, campioncini d'erba, siamo tornati. Sottotono con voi. Parlate pure male di noi.
4: Area cronica.
3: Rosario Madonia.

0: Tutto per il grill in via Melzi 1315 a Viandrate Olona. Prova la salsa dei Boris.
1: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
2: Sono passate da pochissimo le 19, oggi è mercoledì 25 aprile, giornata della liberazione qui in Italia e Eurofonica è sempre in diretta. Io sono Nicola Pifferi, con me logicamente come sempre c'è tutta la redazione di Eurofonica Italia. Di che cosa parliamo oggi? Beh, partiremo proprio dal 25 aprile, dalla festa della liberazione. Andremo a vedere come si festeggia la liberazione negli altri paesi dell'Unione Europea e poi parleremo del problema, diciamo così, che si sta veramente creando a livello di rapporti tra Italia e Austria. Perché l'Austria ha deciso di aprire i consolati ai cittadini sudtirolesi, ovvero i cittadini di lingua tedesca, in realtà anche di lingua italiana, residenti nella provincia autonoma di Bolzano. Poi parleremo di robot, qual è il rapporto tra l'Unione Europea e, diciamo, l'intelligenza artificiale in generale, i robot. E poi ancora parleremo di media, parleremo di giornalismo e cercheremo di capire se l'Unione Europea protegge i giornalisti. In conclusione, che cosa è successo con questo tema dell'economia circolare? Vi ricordate che ne abbiamo parlato con Simona Bonafede la settimana scorsa? Ora vediamo in che direzione si sta andando e a che punto è l'Italia rispetto agli altri paesi. Conclusione conclusionissima, UFO Dummies, che cos'è il Comitato Economico e Sociale Europeo? Tutto questo logicamente sempre in meno di un'ora. Allora iniziamo, partiamo da questa vicenda tra Austria e Italia. Antonio Megalizzi ha cercato di capire che cosa sta succedendo.
3: Eurofonica. L'Austria ci riprova dopo aver fatto saltare i nervi al governo italiano lo scorso inverno promettendo il doppio passaporto ai cittadini altoatesini di lingua tedesca e ladina. Il premier Sebastian Kurz ha avviato un iter legislativo dall'obiettivo inedito: l'apertura ai sudtirolesi di lingua esclusivamente tedesca dei consolati austriaci in tutto il mondo, anche dove operano gli equivalenti italiani. L'inquietante distinzione etnica proviene niente meno che dall'FPOE, il partito di estrema destra al governo con Kurz. Ma c'è di più: il parlamentare Werner Neubauer ha recentemente dichiarato di lavorare a una legge che permetta agli atleti altoatesini di gareggiare nelle file della nazionale austriaca. E poco importa se i valori fondamentali sui quali si reggono i trattati europei, sottoscritti anche dall'Austria al suo ingresso nel 1995, dicano tutt'altro. Per esempio, secondo la normativa UE, un qualunque cittadino europeo in viaggio in uno stato dove non trova assistenza consolare o diplomatica del proprio paese ha diritto ad essere protetto da un consolato, un'ambasciata di un qualsiasi stato membro dell'UE. Un cittadino altoatesino, quindi italiano, può ricevere assistenza dal consolato di Malta, della Bulgaria, della Francia o della Svezia, indipendentemente dalla lingua che parla, dai calzettoni che indossa durante le feste tirolesi o dallo strudel di mele che mangia come dessert. Perché essere europei, e c'è scritto anche in tedesco, significa beneficiare degli stessi diritti senza alcuna discriminazione, come recitano il trattato sul funzionamento dell'UE e la Carta Europea dei Diritti Fondamentali. E che dire poi della conclamata condivisione di responsabilità europea? L'Austria sta preparando una legge degna del miglior 007. Il ministro dell'interno Herbert Kickl, uno che ha dichiarato che il suo obiettivo è portare l'Austria a non accettare più alcuna richiesta d'asilo, ha promesso di geolocalizzare tutti i cellulari dei migranti per dimostrare che chi è passato da altri paesi UE durante la propria rotta dovrà tornarci, oltre a ordinare di sequestrare ad ogni richiedente asilo il denaro contante e a velocizzarne le procedure di espulsione. In tutto questo l'Italia, dall'altra parte del Brennero, si rivolge sconsolata a Bruxelles, sperando che i rimproveri della Commissione europea tamponino l'ondata nazionalista che da qualche mese ha invaso anche Vienna. Perché se ad oggi la legge sui consolati è stata bloccata, l'idea dei passaporti pare solo temporaneamente accantonata. E così sembra tanto lontano quel momento, circa un anno fa, nel quale il presidente della Repubblica austriaca appena eletto, Alexander Van den Bellen, ricordava al Parlamento europeo che muri e nazionalismi non risolvono i problemi, ma ne creano di ulteriori. Dall'elezione di Kurz sicuramente ne sappiamo tutti qualcosa. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
2: Eurofonica. State ascoltando Eurofonica in diretta su tutte le radio del circuito Raduni. Allora, l'abbiamo detto, oggi è il 25 aprile, festa della liberazione in Italia, ma come si festeggia la liberazione negli altri stati dell'Unione Europea? Caterina Moser ha cercato di scoprirlo. Eurofonica.
1: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
4: Faccio radio perché mi piace pensare che nel mio piccolo possa aiutare le persone.
5: Faccio radio perché voglio che la mia voce venga ascoltata.
6: Faccio radio perché amo l'informazione.
7: Faccio radio perché mi tiene compagnia.
8: Faccio radio perché credo che la buona comunicazione esista ancora e debba partire da noi.
9: Faccio radio perché amo fare radio. Festival delle Radio Universitarie Italiane. Per chi ama fare radio. Cagliari 10, 11, 12 maggio 2018. Scopri il programma su fru18.it.
10: Eurofonica.
11: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
12: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
13: Benvenuti al Parlamento Europeo, questa è la puntata speciale a Strasburgo. Non sono da solo a condurre questa puntata, con me c'è Mauro Gemma di Radio Zammu. Ciao Mauro.
14: Grazie, buon pomeriggio Andrea, buon pomeriggio.
13: C'è anche Silvia Pegurri di Fuori Aula Network da Verona. Ciao Silvia.
15: Buonasera a tutti.
13: L'abbiamo detto, è una puntata speciale. Qui con noi c'è anche Laura Rondinella, sempre di Radio Zammu, ma è qui perché ha vinto il Talent Best Voice all'ultimo Festival delle Radio Universitarie.
15: Ciao, buonasera a tutti.
14: Allora, oggi giornata densa di discussioni, votazioni al Parlamento Europeo, tutta una serie di notizie che abbiamo da darvi. Iniziamo col sommario, perché si ritorna a parlare di austerity, tutti voi sapete di cosa si tratta, lo sapete soprattutto con un'accezione un po' negativa, ragazzi. E Fabiano Catania ci ricorderà perché l'austerity, secondo lui, alcuni articoli e moltissime statistiche, fa male. Eppure c'è Antonio Megalizzi che in un ping pong dall'altra parte invece dice che fa bene, a quanto pare 11 paesi su 27 ne hanno tratto beneficio e a quanto pare, udite udite, c'è proprio la Grecia tra questi.
15: Parleremo anche del controverso hashtag MeToo che è partito dall'America ma è arrivato anche in Europa per poi passare alla presidenza bulgara al Consiglio dell'Unione Europea per capire i lati positivi ma anche quelli negativi, dato che siamo stati qui anche a vedere e ascoltare il dibattito. Per poi passare alle fake news che hanno letteralmente invaso le nostre bacheche di Facebook e di Twitter fino a diventare un vero e proprio problema.
16: Questi sono gli argomenti che affronteremo durante questa puntata, ma non dobbiamo dimenticare che cosa è successo oggi al Parlamento Europeo. Abbiamo assistito infatti alla seduta della sessione plenaria e abbiamo ascoltato le parole del primo ministro irlandese, abbiamo parlato del dibattito sul futuro dell'Europa e soprattutto abbiamo assistito al discorso sulla neo-presidenza bulgara e su quelli che sono i propositi del primo ministro. Ne parleremo nel corso della nostra puntata, quindi direi di cominciare subito con la musica. C'è Axwell Ingrosso, More Than You Know.

0: Une Europe qui marche, une Europe nouvelle, une Europe qui progresse, une Europe qui innove. Une Europe qui va de l'avant et qui travaille avec les autres continents.
1: Le terrorisme, le changement climatique, les migrations, les paradis fiscaux, la croissance, l'emploi.
2: 27th birthday of Schengen.
3: Libre circulation des personnes.
4: Schengen.
5: Schengen.
3: Schengen.
6: Schengen.
7: It's based on co-decision.
8: Problems at the border.
9: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
8: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? A lot of anxiety about Schengen.
10: E quello che avete sentito sono le voci del Parlamento europeo, parlamentari che discutono sui temi e cercano di cambiare il corso della nostra Unione europea. Vi avevamo promesso un pezzo sull'austerity per capire se forse non sia proprio la migliore soluzione per uscire da una crisi. Ci sono gli esempi della Grecia e del Portogallo, ce li spiega molto bene Fabiano Catania.
11: Eurofonica.
12: Quando si parla di Unione Europea spesso ci si dimentica che non si tratta di un progetto neutrale. L'idea di mettere insieme i paesi del vecchio continente aveva bisogno di un obiettivo comune e di regole che permettessero la civile coesistenza. I padri fondatori di quella che oggi è l'UE scelsero di plasmare un'unione su base neoliberista, quella corrente di pensiero economico che arrivava dagli Stati Uniti e che diventò il modello al quale l'intero Occidente guardava dopo la Seconda Guerra Mondiale. 70 anni dopo, il mondo si è accorto delle inquietanti storture di questo modello di sviluppo e persino negli Stati Uniti qualcuno ha cominciato a ripensare il futuro economico del mondo occidentale dopo la crisi del 2008, la più grave della storia dell'umanità. Se foste pieni di debiti e aveste truccato il vostro bilancio, ma a Bruxelles avessero comunque chiuso un occhio, come nel caso dell'Italia e della Grecia, accettereste di fare un accordo con un estraneo che prevede come potete spendere i vostri soldi e con che limiti? Questa è la politica dell'austerity, lo strumento con cui l'Unione Europea ha combattuto il collasso

0: ha accettato le misure imposte da Bruxelles. Il risultato è stato quello che anche il Fondo Monetario Internazionale riconosce come un fallimento: tagli agli stipendi del 60%, fine della sanità pubblica, vendita ai privati di asset strategici come il porto del Pireo o gli aeroporti delle isole. Dall'altra parte, quella del Portogallo è invece una storia di lotta, che in parte può essere considerata a lieto fine. Il governo Costa, infatti, dal 2015 ha attivato diverse politiche sociali e anti-austerity, come tasse patrimoniali sui beni di lusso e sulle seconde case, taglio dell'IVA dal 23 al 13%, annullamento dei tagli alle pensioni. Nel 2016 il Portogallo ha avuto il deficit più basso della sua storia, il 2%. La disoccupazione è scesa dal 12 al 10%, più bassa rispetto a quella italiana e la metà di quella greca, che si attesta al 21%. Per i lusitani rimane però l'incognita di un debito pubblico molto alto, che in caso di un ulteriore shock economico renderebbe molto vulnerabile l'economia. Quella del Portogallo resta però una storia interessante, diametralmente opposta a quella greca. Al di là dei dati, dell'economia e dei numeri che dividono, c'è un punto che rende l'austerity inquietante, ed è la sua idea di fondo. L'idea che un bilancio in pari sia più importante di investimenti nella sanità e nell'istruzione di un paese, che rassicurare i creditori sia più importante del reddito di una famiglia, che il mercato unico sia come uno show, e show must go on. Pazienza se qualcuno rimane indietro. Fabiano Catania per Eurofonica, Radio Eco, da Parigi.
1: Eurofonica. E quindi neoliberismo, trattato di Maastricht, ma anche lasciare indietro gli ultimi, conto in pari. Ecco perché secondo Fabiano Catania e secondo molti altri cittadini l'austerity fa male. Però a quanto pare, come vi dicevo ragazzi, 11 paesi su 27 ne hanno tratto beneficio, sebbene in piccola percentuale. Il Portogallo potrebbe essere tra questi, ma c'è sicuramente, udite, e la Grecia. E allora sentiamo il pezzo di Antonio Megalizzi.
2: Eurofonica. Ce lo chiede l'Europa è lo slogan più utilizzato dai detrattori dell'Unione nelle campagne elettorali nazionali, insieme ad Evergreen come casta, eurocrazia, fiscal compact, deficit, la più rigida, spigolosa, incattivita, austerity. Insomma, roba per la quale politici come Farage, Salvini, Le Pen o Tsipras hanno campato anni, paragonando l'Unione Europea ad una temibile mostro a cinque teste pronto a cibarsi dei risparmi dei cittadini comunitari a suon di interessi sul debito e di richiami all'ordine. Ordine alla stabilità. Stabilità che, per chi non lo sapesse, è uno dei valori fondanti dell'Unione. Sì, perché per far funzionare un mercato di 500 milioni di abitanti, 28 nazioni, 28 legislazioni e sistemi economici differenti, servono parametri concordati e regole. Regole non certo inventate dalla Merkel in qualche noiosa serata invernale nella taverna bavarese dell'ex ministro delle finanze tedesche Wolfgang Schäuble, ma concordate a Maastricht nel 1992 e ratificate da tutti gli Stati membri in quello che viene chiamato da tutti il Trattato dell'Unione Europea, cosa che spesso i politici nazionali, specie in prossimità delle elezioni, tendono a dimenticare, come tendono a dimenticare che il rapporto tra deficit e PIL, cioè quanto un paese si indebita e produce in un anno, non deve superare il 3% per mantenere uno standard dignitoso e uniforme all'interno dell'Unione. Ed ecco che secondo i dati relativi al 2016, l'austerity, la rigidità dei conti, ha portato beneficio a 11 nazioni dell'Unione che hanno registrato un avanzo sul PIL. Parliamo di Germania, Svezia, Paesi Bassi, Lussemburgo, Bulgaria, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Malta, Cipro e, udite udite, la Grecia. Esatto, la nazione che fino a quando utilizzava i miliardi dell'UE per politiche sociali ed economiche, diciamo così, audaci, come il reddito per le donne nubili o le baby pensioni per i mestieri usuranti, come quello del parrucchiere, rischiava il fallimento e che da quando ha seguito con attenzione il diktat di Bruxelles sta addirittura crescendo. Miracoli dell'eurodittatura che ci vorrebbe tutti poveri a vantaggio dei burocrati della Commissione Europea, delle banche, delle multinazionali appoggiate dall'UE e dall'euro che è forte solo per la Germania. Oppure, più semplicemente, la prova pratica di un fatto inconfutabile. Ci si indebita da soli, sbraitando contro gli altri. Si cresce insieme, rispettando le regole di tutti. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
3: Eurofonica. Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
4: Questi erano i Subsonica con Liberi Tutti. Noi andiamo avanti con Eurofonica. È tempo di trasformazioni in Europa, di muri che si alzano, cambi di governo, ma pensate che addirittura c'è chi pensa a cambiare il nome del proprio Stato. Stiamo parlando della Repubblica Ceca. Tutti i dettagli ce li dà adesso, da Trento, Antonio Megalizzi.
5: Euro. Eurofonica.
6: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
7: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
8: Da almeno 3 anni il presidente della Repubblica Ceca, Miloš Zeman, incontra i vertici del governo di Praga per lavorare ad un punto sull'agenda che proprio non si riesce a sbrogliare. Riforme costituzionali, ennesimo slittamento sull'entrata nell'euro, inasprimento delle leggi sull'immigrazione. Ma che? In Repubblica Ceca il chiodo fisso del governo è il nome del paese. Troppo lungo, poco friendly, quasi freddo, sicuramente distaccato. Dire di andare in Repubblica Ceca infatti non equivale a dire vado in Spagna o vado in Francia. Bisogna allungare la frase aggiungendo 2 nomi invece che uno, con tanto di Repubblica, alquanto scontato se pensiamo che si tratta della forma di governo più rappresentata al mondo. Eppure mica diciamo domani giochiamo contro la Repubblica francese o mio zio è originario della Repubblica tedesca. Sarà che i cechi alla parola Repubblica sono affezionati da circa un secolo, ovvero dalla divisione dall'impero austro-ungarico dopo la prima guerra mondiale. Da quel giorno in poi la storia della Repubblica Ceca è andata a braccetto con quella degli odiati cugini slovacchi, diventando Repubblica Cecoslovacca, Repubblica Socialista Cecoslovacca, per poi concludere, quando né cechi né slovacchi ne volevano più sapere di stare insieme, in un già distaccato Repubblica Federale Ceca e Slovacca. La divisione ufficiale del 1993 ha portato la Repubblica Ceca e la Repubblica Slovacca a distinguersi anche formalmente e politicamente. Solo che mentre la Slovacchia ci va bene com'è, noi cechia non riusciamo proprio a dirlo. Il termine sembra povero, sicuramente meno pomposo di quello slovacco, e forse proprio per questa competizione che da sempre unisce e divide due popoli, la denominazione ufficiale inviata a ONU e Unione Europea recitava Repubblica Ceca. Il problema principale, a detta dei cechi, sta però nel fatto che risulta complicato dare un nome univoco alle 3 regioni che compongono la nazione, la Boemia con la capitale Praga, la Moravia ad est e la Slesia a nord-est, tant'è che gli stessi cittadini cechi tra loro si chiamano Boemi, Moravi e Slesi. E così Repubblica sembrava un termine neutro, in grado di unire l'etnia dei cechi, primo popolo ad abitare la zona nel VI secolo, ad una politica formalmente e culturalmente divisa all'interno del paese. Il punto è che, si sa, il marketing del turismo aggiunge dei segni più importanti nel bilancio dello Stato, solo Praga conta 6 milioni di turisti all'anno, e non dover ricorrere a strane abbreviazioni o tagli di parole renderebbe anche ai visitatori di questa splendida nazione la vita un po' più semplice. Così il 2 maggio il presidente Zeman e il premier Sobotka hanno inviato all'ONU la nuova dicitura corretta della nazione, Ceska in ceco, ovvero Cechia in italiano, con buona pace di Boemi, Moravi e Slesi, di motori di ricerca che risparmieranno parole al vostro browser, di telecronisti che devono ripetere il nome di una nazione un centinaio di volte durante la gara, di agenzie viaggio che finalmente andranno oltre l'equazione Praga uguale Repubblica Ceca e menzioneranno anche la magia di città come Olomouc, Ostrava, Brno e Český Krumlov. Antonio Megarizzi per Eurofonica Trento.
4: Eurofonica. Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France
3: e altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU,
9: senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio
10: e Kids FM in Germania.
11: È un programma che giunta nelle radio universitarie du Min e do Algarve.
4: Eurofonica.
12: Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco e giovanile impressionante.
13: Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
8: Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
14: Stai ascoltando la Maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
4: E benvenuti, avete appena ascoltato le parole del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, all'indomani delle celebrazioni per i 60 anni della sigla dei Trattati di Roma. Questa è Eurofonica IT, il format Raduni che vi racconta come solo noi sappiamo fare tutto quello che avviene in Europa.
15: Questa è la 27esima puntata live sul network Radio Università Italiana in cui vi racconteremo del post dichiarazione di Roma, delle politiche ambientali dell'Unione Europea, ovviamente non mancherà l'approfondimento sulla Brexit.
4: In realtà è la 26esima, ma parleremo anche delle manifestazioni.
15: Cosa ho detto?
4: 27esima.
15: Vabbè, siamo un passo sempre avanti.
4: Comunque,
15: siamo
4: parleremo ovviamente delle manifestazioni dello scorso 25 marzo a Roma e Bruxelles, delle elezioni in Francia e molto altro ancora. Per cui che cosa succede? Vi consigliamo di mettervi comodi perché inizieremo subito con una breve carrellata degli eventi in discussione questa settimana al Parlamento Europeo.
15: Tanto per cominciare, lunedì il ministro dell'interno federale tedesco Thomas de Maizière ed il ministro dell'interno francese Matthias Fekl hanno discusso con la commissione per le libertà civili su possibili misure per migliorare la situazione della sicurezza in Europa, così come le sfide future in materia. Ne parleremo più nel dettaglio nella segna stampa a fine puntata.
5: E mentre in Parlamento se ne discuteva, è arrivata anche la dichiarazione provocatoria del portavoce del governo ungherese, Zoltán Kovács, che proprio in riferimento alla ricollocazione dei migranti legata all'approvazione del bilancio dell'Unione Europea ha dichiarato ai media nazionali che il nostro paese starebbe in realtà ricattando l'Ungheria, facendo pressioni politiche, pensa un po' tu, anche però sul resto dei paesi dell'Europa centro-orientale, e dando lezioni addirittura su come applicare regole e rispetto dei valori dell'Unione Europea.
15: Ma cara Rossella, la situazione si potrebbe complicare, visto che Vienna ha annunciato l'intenzione di ritirarsi a partire da settembre dal piano di ricollocamenti deciso dall'Unione Europea. Questa proposta avanzata dal ministro della difesa Hans Doskozel dei socialdemocratici è stata infatti accolta dal ministro degli interni Wolfgang Sobotka dei popolari, questo sicuramente ha origine ungherese. Vienna giustifica la decisione con il fatto di aver accolto negli ultimi due anni in proporzione molte più domande d'asilo dell'Italia, ovvero circa 5.000 contro le 2.000 domande per un milione di abitanti. Effettivamente sono tanti.
5: Insomma, l'Ungheria accusa l'Italia di ricattare i paesi dell'Europa centro-orientale sulle relocation. L'Austria dichiara di voler dare per ora il via libera all'accoglienza dei profughi dall'Italia e Grecia, solo però fino a settembre 2017. Pare insomma che proprio il summit per i 60 anni dalla firma dei trattati di Roma, questo slancio unitario dimostrato dai 27 leader europei, si spacchi in realtà proprio sul dossier migranti. Una situazione così complessa all'indomani della dichiarazione di Roma che addirittura noi abbiamo chiesto al nostro Antonio Megalizzi da Trento di parlarcene.
16: Eurofonica.
8: Alla fine è andata, si temeva che Polonia e Grecia, contrarie all'andazzo istituzionale, politico ed economico dell'UE, potessero non firmare la dichiarazione di Roma del 2017, ma così non è stato. La prima, per bocca del primo ministro Beata Zidlo, era contraria all'idea di difesa comune e al disegno dell'Europa a due velocità, che avrebbe etichettato i paesi dell'est come nazioni di serie B. Inoltre era stato espressamente chiesto di inserire nella dichiarazione la necessità di arginare i flussi migratori, trasformata poi sapientemente dal Consiglio in rendere più sicure le frontiere esterne. A Tsipras, invece, che aveva chiesto più rispetto per i diritti sociali, l'UE ha risposto offrendo un intero punto della dichiarazione dedicato all'argomento. Come nella migliore o peggiore delle tradizioni europee, il documento è stato approvato cercando di venire incontro a tutte le posizioni. Sono quattro i punti principali del testo. Un'UE più sicura, formata da cittadini liberi ma allo stesso tempo protetti da solide frontiere esterne. Un'UE prospera e sostenibile, che generi crescita e occupazione. Un'UE più sociale, che garantisca parità di genere e lotta alle discriminazioni. Un'UE più forte nel mondo, che rafforzi la propria difesa comune, che veda la NATO come un elemento complementare e non antagonista. La dichiarazione, redatta e firmata dai 27 capi di Stato europei, si chiude però con l'ennesima grande contraddizione. Noi leader, lavorando insieme nell'ambito del Consiglio europeo e tra le istituzioni, faremo sì che il programma di oggi sia attuato e divenga così la realtà di domani. Noi leader, il Consiglio e poi il resto delle istituzioni europee. Una trafila che aveva la responsabilità di cambiare tutto, ma che in realtà continua a non cambiare niente. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
17: Eurofonica.
18: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
19: Eurofonica.
20: Eurofonica!
5: Eurofonica. Nel frattempo, non so se ve ne rendete conto, è venuto a trovarci il nostro Antonio Megalizzi da Trento, proprio per lo spazio dedicato, come di consueto, alla nostra rassegna stampa. Vorrei tanto dedicare questa bellissima canzone al nostro Antonio, che so che apprezza.
21: Sì, ciao, sì, Antonio. Io mi sono collegato apposta per Upupa, in realtà, quindi comincio corsi, sì.
5: Allora Antonio, parliamo un po' di quelle che sono le ultime news che si stanno susseguendo in Europa, e parliamo soprattutto, iniziamo con qualcosa che ci tocca ben da vicino, della querelle aperta tra Unione Europea e Italia a proposito dell'approvazione del bilancio. Ce ne vuoi dire di più?
21: Esatto, oggi dovevamo praticamente presentare il compitino, avevamo tempo fino a ieri sera, all'Unione Europea, alla Commissione Europea, al nostro amico Moscovici che si occupa proprio della parte economica. Noi abbiamo promesso nulla di sconvolgente in realtà, delle azioni di lotta all'evasione, così avevamo più entrate, e nuovi passi nel contenimento della spesa pubblica per assottigliare le uscite, secondo il Sole 24 Ore, è una sorta di supercazzola, cioè quello che stiamo raccontando dagli anni 60 ad oggi. E continuano a crederci, questa è la cosa più bella, nessuna manovra correttiva in quest'ottica emergenziale, niente scontro con la Commissione, c'è questo conto enorme da 3.4 miliardi da un po' da sistemare. Noi siamo andati lì e abbiamo fatto appello a dei fattori per noi molto rilevanti, ovviamente le spese aggiuntive per il terremoto, ma anche il contesto difficile di mercato a detta di Padoan per rilanciare le privatizzazioni. Quindi noi con queste due, diciamo, giustificazioni chiederemo di abbassare ancora di più di qualche decimale il PIL, e quindi avremo la faccia tosta di presentarci chiedendo un rientro della 1.7 miliardi di euro, quasi la metà di quello.
0: È un po',
21: però insomma
0: è un po' come andare a scuola, no? Ritorniamo sui banchi, questa volta l'insegnante, esatto, è l'Unione Europea che ci dà il compito a casa, e questa volta mi pare l'abbiamo fatto un po' male, vero?
21: Sì, abbastanza, però da una nazione che ha pareggiato due guerre mondiali ti aspetti qualsiasi cosa. Diciamo che ne usciamo sempre molto bene.
0: Ovvio,
21: secondo me, raccontandola, ovvio. Insomma, noi abbiamo queste doti innate di comici.
0: Amici come
21: noi
0: prima.
21: Abbiamo, insomma, anche in politica ormai.
0: Esatto. Cambiamo invece un po' argomento e parliamo della dichiarazione di Tusk, Tusk è un'altra cosa, a proposito delle minacce esterne che deriverebbero, secondo lui, dall'Unione Europea. Ne abbiamo parlato in realtà anche prima all'interno della puntata, ci sono tante minacce che attualmente l'Europa sta affrontando. E probabilmente la nuova amministrazione Trump, insieme alla Cina, la Russia e l'Islam radicale, potrebbero rappresentare un'ulteriore minaccia, giusto?
21: Esatto, chi conosce Tusk in realtà, che è il presidente del Consiglio Europeo, sa che ogni sei mesi fa un discorso del genere, no? Le minacce esterne verso l'Unione Europea. Adesso però effettivamente con la nuova amministrazione degli Stati Uniti, con Trump che non è così benevolo nei confronti nostri, sai, lo metti insieme alla Russia, alla Cina, all'Islam radicale, ha iniziato a dire: ragazzi, c'è una minaccia esterna abbastanza forte e c'è questa nuova posizione geopolitica che è molto molto fragile, quindi o siamo tutti uniti oppure, insomma, finiamo per essere schiacciati da queste grandi superpotenze. E non pensate ai vecchi fatti, non pensate come quello che dicono di seguire, ciò che dicono i populisti, ritorneremo, insomma, alla mitica sovranità degli stati membri. Se non stiamo insieme, questi ci schiacciano. E tra l'altro, nel frattempo, Trump ha lanciato l'offensiva contro l'euro,
0: Le
21: cose che ha fatto. Sì, esatto, mancava questa cosa.
0: Esatto, infatti io
21: elettorale.
0: Proprio su questo ti volevo dire, ma è, insomma, Trump che parla dell'euro come di un marco in realtà mascherato, tu come la vedi?
21: Esatto, non potendo bloccare una moneta fisicamente all'aeroporto ha finito per screditarla, cioè, quindi lui ha detto che la Germania sfrutta questa moneta unica, la chiama è come se fosse un marco, come se fosse sua, e sfrutta soprattutto gli altri stati europei per guadagnarci. Tra l'altro al Parlamento Europeo oggi c'è stato un dibattito proprio all'ordine del giorno da vari gruppi sulle restrizioni dei visti decise da Donald Trump. Ma a proposito di Parlamento Europeo, c'è la nostra Marine Le Pen.
0: Sì, allora, questa in realtà è una notizia nuova, che in realtà è un po' vecchia, nel senso che proprio tu avevi approfondito la questione sulla gestione dei fondi che vengono destinati agli eurodeputati per la gestione delle loro spese, no? Inerenti però alle attività a livello europeo.
21: Esatto, io avevo fatto questo focus sui soldi di Marine Le Pen destinati alle sue assistenti, poi le ho mandato anche il curriculum, non mi ha mai risposto. Perché? Perché avrebbe usato 340.000 euro del Parlamento Europeo per pagare innanzitutto la sua assistente personale, che ha finito per lavorare a Parigi, la tale Catherine Grisey. Ha lavorato a Parigi per lei e per il partito dal 2010 al 2016, un reddito complessivo di 300.000 euro, che sono tipo 50.000 l'anno, che non è affatto male per essere un assistente della Le Pen. E oltre all'assistente personale, che uno dice: ma sì, è l'assistente personale, sarà legata, insomma, alla Front National, al partito, ha speso 41.000 euro sempre del Parlamento Europeo, sempre destinati ad assistenti che dovevano lavorare a Strasburgo, a Bruxelles, per tale Thierry Lagarde, che è il bodyguard, che è stato assunto per qualche mese per una cifra di 41.000 euro nel 2011. Lei dice di essere perseguitata, poverina, dall'Europarlamento, dagli eurocrati che oggi hanno pignorato praticamente il suo stipendio, e il fondo dei suoi rimborsi per 4.342 euro al mese, e hanno decurtato il suo stipendio. Lei prenderà circa 3.100 euro al mese.
0: Poverina, guarda, mi dispiace per lei, veramente solo 3.100 euro al mese, così poco. Tra l'altro, esatto, mi pare che sia anche una questione in realtà di famiglia, perché se non erro anche il padre aveva usato più o meno lo stesso giochino, no?
21: Ma famiglie e di partito, altri due parlamentari hanno lo stesso piccolo problema.
0: Ecco, cambiamo discorso e questa volta parliamo di qualcosa che teoricamente ci dovrebbe rendere tutti quanti più contenti quando andiamo all'estero, ossia il roaming.
21: Sì, diciamo che da europeisti convinti, quando qualcuno attacca l'Unione Europea, stiamo usando questa storia del roaming. Io la sto usando specie con i quarantenni, con i cinquantenni che ci parlano degli immigrati. Io rispondo: sì, ma sai che se tu vai in Germania poi con la Vodafone eccetera puoi mandare, ma veramente, sì allo stesso prezzo, e poi un po' recuperiamo dei punti. Praticamente la Commissione Europea ha raggiunto nella notte questo accordo sui prezzi all'ingrosso, che deve portare all'abolizione delle tariffe per il roaming di cui parlavamo entro il 15 giugno di quest'anno, cioè bisogna fare in modo che gli operatori telefonici grossi non ci perdano troppo. Le tariffe all'ingrosso saranno più basse del 90% rispetto a quelle attuali, e quindi per molti addetti ai lavori questo tema rimane un po' controverso, perché è strano parlare di tariffe così basse quando in realtà gli operatori devono recuperare dei costi senza dover aumentare i prezzi al dettaglio, cioè delle tariffe nostre. Ma come faranno a non aumentare i prezzi al dettaglio se devono ammodernare tutte le reti di tutti i cittadini europei, perché tutti devono avere la connessione stabile in tutta l'Europa, se devono comunque sopravvivere grazie a tutto questo? Non si sa, insomma, il Corriere si pone questa domanda, il Corriere Economia, e nel mentre ci fa anche scoprire che il ministro maltese, praticamente Malta ha un tale Emmanuel Mallia che è il ministro per i servizi digitali, che è una cosa meravigliosa di cui non ero a conoscenza, e si occupa di questo perché Malta presiede il Consiglio dell'Unione Europea. Grande Mallia.
0: Beh, devo dire, molto interessante, ma soprattutto mi piacerebbe capire da dove prenderanno questi soldi, cioè poi alla fine per fare tutta questa riduzione, da dove li prenderanno, no?
21: Beh, è un punto che si ripete più volte, ma non si sa, in diversi settori, ma insomma, a volte
0: la finanza creativa alla Talistocanzi.
21: Esatto.
0: Vabbè, ma arrivati a questo punto, noi ovviamente ringraziamo Antonio Megalizzi da Trento per la rassegna stampa, le notizie che ha trovato freschissime, che abbiamo commentato in diretta. State ascoltando Eurofonica, ovviamente il programma che vuole parlare di Europa in modo facile, semplice e giovane. Non ci stancheremo mai di ricordarlo, vero Elisabetta?
1: Sì.
0: Torniamo a parlare anche in questa puntata di Erasmus. Vi chiederete: sì, va bene, ma ne avete già parlato la settimana prima, come del resto abbiamo parlato anche di Brexit, in verità, ma gli argomenti sono abbastanza ricorrenti, possiamo anche dirlo. Perché ne torniamo a parlare? Perché il 2017 è l'anno in cui si festeggia appunto il 30° anniversario del programma Erasmus, e quindi ci saranno tantissime celebrazioni nel corso di quest'anno. Per 30 anni il programma ha fornito la possibilità di migliorare le possibilità di trovare lavoro, acquisire nuove prospettive per lo sviluppo sostenibile, imparare una nuova lingua, capire meglio cosa significa cittadinanza europea e scoprire magari anche di avere una passione per il volontariato.
1: È proprio così, infatti sono tanti gli eventi di celebrazione che si stanno per susseguire nei prossimi mesi in tutti i paesi europei. Pensate, oltre 9 milioni di partecipanti diretti, per poi non parlare dell'impatto indiretto che invece ha avuto su molti altri. In più, il 30° anniversario di Erasmus coincide con un'altra pietra miliare dell'integrazione europea, il 60° anniversario del Trattato di Roma-Rossella, che incoraggia un'unione sempre più stretta in Europa.
0: Beh, sono date sicuramente molto importanti. Entrambi gli anniversari celebrano un obiettivo comune, cioè quello di unire i cittadini europei. E proprio Erasmus Plus è un esempio esempio molto concreto dell'effetto positivo che deriva da questa integrazione europea e della dimensione internazionale che ha raggiunto. E infatti solo fra il 2014 e il 2016, pensa un po', ha cambiato la vita di quasi 2 milioni di persone in Europa. Sembrano insomma piccole cose, in realtà sono veramente numeri molto importanti. E nel corso dell'anno in tutta Europa, lo dicevo prima, si svolgeranno eventi che descriveranno la storia del programma Erasmus Plus e dei suoi predecessori nel corso appunto di questi 30 anni. Ma ritorniamo su Eurofonica.
1: Purtroppo, ragazzi, siamo arrivati in chiusura di questa puntata, ma vi diamo appuntamento al prossimo mercoledì, sempre sul circuito delle radio raduni.
2: Eurofonica.
16: Eurofonica.
22: Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. Se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. E ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 18 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
23: Eurofonica.
24: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
25: Ipotesi vista di buon occhio dal nostro governo. E già nel novembre 2016 la commissaria alla politica regionale Corina Cretu voleva cambiare il regolamento del FESR per consentire ai paesi colpiti da disastri naturali di evitare il cofinanziamento nazionale per le opere di ricostruzione.
0: Oh, ma neanche a farlo apposta, l'idea non aveva convinto alcuni stati membri, quelli appunto che non stanno in zone sismiche. A raccontarci per filo e per segno in cosa consiste questo accordo e che tipo di ricostruzioni possono essere finanziate è il prossimo servizio realizzato da Elvira Fratto di UMG Web Radio.
2: Eurofonica.
26: Un accordo decisivo, quello raggiunto lo scorso 24 maggio dall'Unione Europea. Al centro del dibattito, il finanziamento per la ricostruzione dei luoghi colpiti dalle calamità naturali. Già a febbraio la commissaria europea per la politica regionale Corina Cretu, dopo una visita nei luoghi del centro Italia colpiti dal sisma, aveva prestato grande attenzione ai problemi derivati dal disastroso terremoto e garantito la presenza e l'aiuto dell'Europa, promettendo di mettere in campo ogni risorsa possibile. Il supporto dell'Unione non si è fatto attendere e infatti è stato stanziato il 95% del contributo per la ricostruzione post calamità naturale e già per fine novembre è prevista la partenza di una prima tranche di finanziamenti del valore di 30 milioni di euro grazie al Fondo di Solidarietà. La Cretu aveva avanzato una proposta che avrebbe previsto il 100% dell'erogazione dei fondi da parte dell'Unione, ma non si è raggiunto un accordo per quell'importo. Il bilancio finale è comunque molto positivo. La commissaria si è detta molto soddisfatta del 95% dei fondi che andrà in aiuto delle popolazioni colpite dal terremoto. In questo modo, ha infatti dichiarato, abbiamo dimostrato che l'Unione è sempre pronta a sostenere i suoi cittadini nei momenti di maggior bisogno. La Cretu non ha mancato inoltre di esprimere, oltre che tutta la sua solidarietà, anche la più profonda ammirazione per le popolazioni del centro Italia, per la dignità e il coraggio con cui hanno affrontato lunghi mesi di dure avversità. Elvira Fratto, UMG Web Radio da Catanzaro per Eurofonica.
2: Eurofonica.
0: Scende la disoccupazione giovanile nell'Eurozona ad aprile, ma non in Italia.
9: Sembra un comizio, Rossi.
0: Lo so.
9: Vai, convincimi.
0: Nella zona euro è scesa al 18,7% dal 19% del mese di marzo, ma in Italia, neanche a farlo apposta, è rimasta invariata al 34%. È sempre, guarda, ci giriamo sempre intorno. La più elevata, tra l'altro, dopo la Grecia, che sta al 48%, nonostante gli scioperi delle settimane scorse che hanno veramente bloccato il paese, e dopo la Spagna, che ha il 39,3%, mentre indovina un po' qual è lo stato membro dell'Eurozona che ha segnato il tasso più basso?
9: Sicuramente il più lungimirante, il più produttivo, sicuramente lo
0: la
9: stato
0: Germania.
9: Che merita di comandare politicamente questa Europa, grande Merkel.
0: Questo non lo so, però vabbè, la Germania con il 6,8%.
9: Eh sì, quindi a proposito di Grecia, disoccupati, Fabiano Catania, no, nel senso non in quest'ordine, ma mi viene sempre in mente lui, e ne parliamo nel prossimo servizio realizzato da Giuliana Ricozzi di U-Radio.
27: Si riaccendono le luci sulla Grecia a seguito delle nuove misure di austerity varate dal Parlamento ellenico lo scorso 18 maggio. Le misure sono frutto della contrattazione tra il Premier Tsipras e i creditori internazionali, tra cui Commissione Europea, BCE e Fondo Monetario Internazionale. Questi ultimi hanno hanno chiesto di varare un'ennesima manovra lacrime e sangue per sbloccare la terza tranche di aiuti da 7,4 miliardi di euro necessari per risanare il debito greco, che ammonta a 315 miliardi di euro. Il popolo greco, già duramente provato, dovrà dunque far fronte ad ulteriori tagli alle pensioni previsti per il 2019 e all'abbassamento della soglia per le esenzioni fiscali che scatterà dal 2020. Con questa manovra, Tsipras spera di risparmiare circa 5 miliardi di euro, che verranno riutilizzati in futuro per fornire sussidi per l'affitto ai più poveri, creare un fondo per l'infanzia e diminuire il costo dei ticket sanitari. Il compromesso, raggiunto dal Premier per ottenere gli aiuti, ha tuttavia scatenato le proteste del popolo greco, sceso in piazza lo scorso 17 maggio, per dire no ai nuovi tagli. La situazione nel paese è infatti ancora drammatica. Più di un milione di greci non ha i soldi per il cibo e i bisogni fondamentali, e circa il 35% della popolazione è a serio rischio povertà ed esclusione sociale. Le proteste sono il segno del malcontento per le politiche del Premier, che aveva promesso di opporsi ai diktat di Bruxelles. La delusione per i cambiamenti sperati ha fatto crollare i consensi verso Tsipras dal 35% di 2 anni fa al 15%. Il clima già caldo per le proteste si è fatto rovente lo scorso 25 maggio, quando una lettera bomba è esplosa in mano all'ex premier Lucas Papademos, causando ustioni e ferite in tutto il corpo. Papademos, ex governatore della BCE, ha guidato il governo tecnico che ha varato le prime misure di austerity in Grecia dal 2011 al 2012. Si suppone che l'attentato sia da ricondurre al gruppo anarchico Conspiracy Cells of Fire, l'organizzazione anti-establishment responsabile anche delle bombe alla sede del Fondo Monetario Internazionale di Parigi e al Ministero delle Finanze tedesco. Giuliana Ricozzi di Euradio per Eurofonica.
3: Eurofonica!
5: Cambiamo decisamente discorso, si avvicina l'estate, la prova bikini, ma si avvicina anche la settimana europea dell'energia sostenibile, Antonio.
9: Wow, come eri riuscito a salire, come non mai mi sei riuscita a farmi scendere di nuovo.
5: Ma cosa dici?
9: No, in maniera proprio metaforica.
5: Stiamo parlando del EU Sustainable Energy Week dal 19 al 25 giugno, che presenta una serie di Energy Days, e dico questo perché ovviamente penso all'estate, la spiaggia, il bisogno di stare in forma. Una serie di eventi che sono stati lanciati, pensa un po' te, nel 2006 su iniziativa della Commissione Europea, proprio per promuovere l'uso più efficiente, sicuro e pulito dell'energia, e soprattutto per invitare politici, cittadini e in generale l'opinione pubblica a riflettere sulle tematiche ambientali.
6: Ma torniamo a parlare dell'attività del Parlamento europeo, perché la Commissione Ambiente dell'Europarlamento ha definito la sua posizione su uno dei due regolamenti che aggiornano le politiche europee sul clima agli obiettivi fissati dell'accordo di Parigi.
9: Salutiamo l'amico Donald Trump.
6: Lo stavo per dire, però.
9: Una menzione speciale.
6: Ma si tratta del pacchetto Efforts Sharing sul taglio delle emissioni nazionali di gas a effetto serra dal 2020 al 2030 per i settori trasporti, edilizia ed agricoltura.
9: Diverse le novità, tanti tecnicismi, potremmo dire che la più importante è il premio di flessibilità sul calcolo delle emissioni, quindi un punto di partenza per il calcolo dello sforzo di riduzione fissato l'anno prossimo, il 2018, anziché il 2020. Insomma, questo obiettivo di riduzione dell'80% poi sarà nel 2050, chissà se ci arriveremo mai.
5: Chi lo sa? Il testo adottato dalla Commissione, tra l'altro, dovrà passare il vaglio della plenaria del Parlamento Europeo di Strasburgo a giugno, dove ci sarai proprio tu, Antonio, no? Per entrare poi in trattativa con altre istituzioni europee, che dovrebbe partire addirittura non prima del prossimo autunno, quindi in realtà la strada è lunga.
9: Posso farti una domanda?
5: Vai.
9: Perché stiamo parlando di tutto questo?
3: giusto, perché ne stiamo parlando?
7: Perché in realtà noi siamo qui a menarcela sempre con Farage, i gommoni, i muri, eccetera. Però l'energia è uno dei temi principali, quello che tra l'altro ci distingue dalle altre, tutte le altre, insomma, confederazioni politiche, possiamo chiamarle così, cooperazioni politiche del mondo. E quindi c'è un focus del nostro Lorenzo Pelucca, che ce ne parla nel prossimo servizio direttamente da Perugia.
10: Ripetere il modello Airbus anche nel campo dell'energia, creando batterie in grado di immagazzinare energia elettrica pulita. È questo l'auspicio del vicepresidente della Commissione Europea con delega al mercato unico dell'energia, lo slovacco Maroš Šefčovič, che spera si possa replicare l'esperienza maturata dal costruttore europeo di aeromobili, considerato uno dei maggiori successi della politica industriale comunitaria. Šefčovič, in occasione dell'evento organizzato dal settimanale europeo politico e intitolato Europe's Changing Energy Markets, Transition to New Realities, ha ricordato quali sono i punti chiave dell'agenda europea sull'energia, dichiarandosi fiducioso sul fatto che entro la fine del 2017 inizieranno i negoziati fra Commissione, Consiglio e Parlamento UE. Šefčovič ha parlato anche di Nord Stream 2, il progetto di raddoppio del gasdotto che collega Russia e Germania passando sotto il Mar Baltico, dicendosi non sicuro sul fatto che il progetto rientri a pieno nei parametri europei. Per questo ha chiesto agli Stati membri di dare mandato all'UE per negoziare con la Russia, con l'obiettivo di risolvere questa situazione e preservare il transito in Ucraina definito commercialmente importante. Sullo sfondo ci sono complessi scenari geopolitici, si teme infatti un'eccessiva dipendenza dalla Russia. Anche il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, non vede di buon occhio la realizzazione di Nord Stream 2, normale che un polacco veda con sospetto il vicino di casa russo. E come lui a nutrire dubbi sono anche altri paesi dell'Est Europa, quali le Repubbliche Baltiche e l'Ucraina, che smetterà sempre più di essere una zona di transito del gas russo con conseguenti perdite economiche. Ovviamente la società responsabile per la realizzazione del gasdotto, una sussidiaria di Gazprom che ne controlla il 100% del pacchetto azionario, è decisa ad andare avanti, spalleggiata da diversi governi, soprattutto quelli del Nord Europa, che considerano la Russia un partner commerciale affidabile e, soprattutto, se il progetto dovesse andare in porto, risparmieranno molto in termini economici, ricevendo direttamente il gas. È vero che spetta alla Commissione europea proporre, ma l'ultima parola è sempre quella del Consiglio, in cui ci sono almeno 4 paesi, Germania, Danimarca, Finlandia e Svezia, pronti a spingere perché il nuovo gasdotto si faccia. Per Eurofonica, Lorenzo Pelucca.
11: Eurofonica!
0: Liberty Corporation, Liberation Front, direttamente su Eurofonica IT, live sul network delle radio universitarie studentesche italiane. Stavamo commentando un po' le condivisioni su Facebook.
7: Ma perché siamo in diretta anche su Facebook? Non lo sapevo.
0: Tra l'altro, questa innovazione del nostro social media manager, che ringraziamo, Marco Napoleoni.
6: Grazie Marco, ma ringraziamo anche tutti quelli che ci stanno ascoltando. Tutti, abbiamo visto un sacco di altre radio del circuito Raduni che ci hanno ricondiviso, quindi ringraziamo e salutiamo tutti.
7: Ringraziamo anche Federica Mogherini, che ha prestato la sua immagine d'Eurofonica.
0: Esatto, forse sì. Dovremmo corrispondere a qualcosa, like, per i diritti. Ma
7: oppure le mandiamo le nostre quando fa le conferenze.
0: Ma sapete, è arrivato il momento tanto atteso della rassegna stampa live, e questa volta
6: made by Antonio Megalizzi.
7: Allora, che cosa è successo di interessante questa settimana? Niente, però ne parliamo lo stesso. Allora, il Senato olandese ha approvato questa noiosissima ratifica dell'accordo tra Unione Europea e Ucraina. Ve la ricordate? Beh, c'è stato un sacco di macello in Ucraina. Kiev, c'era metà Ucraina che voleva accordi con l'Unione Europea, l'altra metà che poi se l'è presa Putin di prepotenza, invece okay, era leggermente schierata a favore della Russia. Insomma, l'ultimo scoglio era il Senato olandese, che ha detto di sì, e adesso Juncker se la spassa e va in giro a dire che è un accordo importantissimo perché il posto dell'Ucraina è in Europa e il futuro dell'Ucraina è in Europa. Diciamo che l'ha detto probabilmente per così provocare un pochettino il suo amico Vladimir.
0: Ma, tra l'altro, tu hai citato un accordo importantissimo, allora io ti rilancio, ma un altro accordo veramente importantissimo è stato, no, una dichiarazione veramente fondamentale è stata resa, vero
7: sì,
0: Antonio?
7: Esatto, finalmente l'Unione Europea ha fatto passi in avanti nei confronti del terrorismo internazionale, finalmente un ruolo di protagonista. E cosa abbiamo fatto? C'è stato questo terribile attacco dell'ISIS a Baghdad, tra l'altro ce n'è stato un altro proprio oggi a Kabul, e cosa ha fatto l'Unione Europea, cosa ha mandato, cosa ha spedito, in che modo si è resa utile al mondo? ha inviato un comunicato stampa nel quale affermiamo il nostro impegno costante nel sostenere il popolo e le autorità irachene. Diciamo che a livello proprio di
0: impatto notevole.
7: Sì, sì, io penso che ci sia gente in Iraq che continua a ringraziarci, no, noi europei, perché comunque col pensiero almeno siamo là.
6: Sì, assolutamente.
0: Ma meglio di niente.
6: Sì, abbiamo parlato prima dell'aria brutta che tira tra la Germania e i social network, ma la Germania se la vede male anche con l'America. C'è ancora questo conflittuccio.
7: Sì, diciamo che Donald Trump non è una di quelle persone che porti a cena o comunque che è simpatico con tutti. Devi un po' capirlo, no? Dall'altra parte i tedeschi sai che sono sempre molto rigidi, eccetera.
6: Bellissimi meme su Facebook, andateveli a vedere, la Merkel e Trump.
7: Esatto, è vero.
6: Merkel che spinge sulla bicicletta Donald Trump. Ragazzi, vabbè.
7: Meravigliosi, meravigliosi. Siccome il G7 non è che sia andato benissimo, come avete detto prima, gli Stati Uniti, secondo il ministro degli affari esteri, tale Gabriel, che è anche una persona abbastanza importante, ha il suo perché a livello istituzionale, continua a ribadire di stare lontani dagli Stati Uniti. Ragazzi, questi fanno una politica miope, loro pensano solo ai loro interessi, state lontani. Pensate che Trump è andato in Arabia Saudita, non ha parlato di diritti umani, ha firmato un contratto da 380 miliardi di dollari con l'Arabia Saudita, alla quale vende armi, insomma, evidenziato queste contraddizioni. Beata la Germania che non ne ha. Oh, anche la Germania vende armi, che strano. Va bene.
6: Ma una notizia bella ce l'avrei portata, scusa.
7: Esatto, siccome noi europeisti ci esaltiamo tantissimo per due cose, l'Erasmus e il roaming. Sono quelle due cose che quando ci dicono ma siamo impoveriti eccetera, noi diciamo sì, però andiamo in Erasmus e abbiamo il roaming. Non solo, abbiamo speso altri 120 milioni di euro per, senti che lo slogan è meraviglioso, Wi-Fi for EU, con questa EU che sarebbe Europa, ma anche EU, capito, un po' non si capisce
0: quanto
7: bene.
0: Quanto è catchy.
7: Molto catchy. E praticamente avremo wifi gratis in 6.000/8.000 comuni in tutti gli stati membri, non si sa quali siano, però insomma Juncker è tutto contento e ha praticamente dichiarato tutte le città europee con punti internet gratis saranno attivati questi punti internet gratis nel 2020 addirittura. Non si sa quali siano questi 8.000 comuni, però sono tanti in realtà. L'Italia conta 8.000 comuni in generale, quindi dai.
0: Ma non saranno sicuramente solo quelli italiani, no?
7: No, dico come proporzione, dai, ci sta, infatti, interessante come cosa. Saranno tutti tipo in Estonia, in Svezia, però vabbè.
0: Ma io direi che dopo questa fantastica rassegna stampa abbiamo preso il ritmo e ci andiamo a sentire Fat Freddy's Drop con Rhodey.
6: Eurofonica in diretta da Samba Radio Trento e noi continuiamo con la nostra puntata bellissima, siamo quasi al termine ma non ancora, e per continuare con delle ultime notizie.
7: Come possiamo dimenticarci l'uomo che ci ha tenuti compagnia, per almeno 20 anni,
0: che ha rappresentato l'Italia in Europa e nel mondo.
7: Vi ricordate Schulz prima di diventare presidente del Parlamento Europeo, insomma, come
0: vi ricordate i capo, esatto.
7: Ecco, adesso quest'uomo nella vita accarezza capre e cani e corre per il suo giardino, però dovete sapere che insomma c'è un'importante questione.
6: Sì,
7: che,
6: perché
7: insomma,
6: Silvio Berlusconi ha chiesto ricorso per appunto per la legge Severino alla Corte Europea dei Diritti Umani, che dovrebbe dargli risposto al prima possibile, perché altrimenti il nostro Silvio non si può ricandidare, ragazzi. Quindi che cosa è successo? Ultime notizie, pare che la Corte Europea dei Diritti Umani ha deciso di decidere il ricorso dell'ex premier in un unico grado di giudizio, quindi dando una sentenza definitiva in tempi probabilmente più brevi.
0: Cosa che sicuramente in Italia non poteva avvenire, perché chiaramente sappiamo tutti che i tempi si dilatano, non si sa come mai lievitano. Ma
6: quindi la Corte deve innanzitutto confermare la sua volontà di inviare il ricorso in Grande Camera, poi dovrà nominare i giudici, 17, numero non so a caso.
7: È bello il 17.
6: Sì, infatti. Che decideranno del caso e fisseranno la data per l'udienza. Quindi abbiamo ancora un calendario provvisorio delle udienze, ma è probabile che quella sul ricorso di Berlusconi non si terrà prima di settembre, quindi non prima dell'estate. Quindi continuiamo a spostare le elezioni in avanti, così forse il nostro
0: ex
6: Silvio
0: premier riesce a ricandidarsi.
6: E poi anche dal punto di vista dell'energia, come fa? Anche lui mandrà gli Energy Day.
7: Io ho una vaghissima idea, però magari ne parliamo a microfoni spenti.
0: Esatto, ma andiamo avanti e parliamo invece di una cosa molto bella, una cosa che soprattutto caratterizza noi giovani, il volontariato.
7: Ma la io non l'ho mai fatto, io se non mi pagate non mi alzo neanche, però vabbè.
0: Allora, invece, l'Unione Europea ha deciso di aumentare i fondi destinati alle attività di volontariato in Europa. Non è una cosa di poco conto. L'idea è quella di consolidare l'iniziativa lanciata a dicembre scorso dal Corpo Europeo di Solidarietà, ne avevamo parlato. Parlato ampiamente all'interno di Eurofonica, per permettere, pensa un po' te, a 100.000 giovani da qui al 2020 di vivere delle esperienze di volontariato in un altro paese dell'Unione Europea. Quindi il budget che ha proposto la Commissione è stato alzato, pensa un po' te, fino a 340 milioni di euro per i prossimi 3 anni. Non sono bruscolini.
6: Allora dovremmo tutti partire per... Anche tu, Antonio.
7: Con questi soldi ci pagano per fare delle cose in realtà, quindi non è proprio volontà, o sì, cioè ci danno dei rimborsi.
0: In realtà il rimborso penso per quanto riguarda il vitto, l'alloggio e i trasferimenti.
7: Sì, il famoso pocket money.
6: Sì, perché ti sposti, non fai volontariato qui ma vai a farlo all'estero.
0: Si chiama volontariato perché non è lavoro. Vabbè,
7: vabbè.
0: Sono, pensa un po' te, oltre 30.000 le persone iscritte a questo programma. Secondo i dati della Commissione Europea, la proposta presentata dalla Commissione è sicuramente ampiamente discussa, dovrà chiaramente essere approvato il regolamento dal Parlamento Europeo ma anche dal Consiglio, e si sono impegnati a farlo entro la fine di questo anno, quindi staremo veramente a vedere.
6: Noi torniamo in musica prima di giungere alla nostra conclusione. Fatboy Slim, Wonderful Night.
0: Note di Fatboy Slim, Wonderful Night. Rientriamo su Eurofonica. Ti, ormai siamo arrivati alla fine. Devo dire, questa puntata è stata veramente...
6: Però è stato wonderful.
0: Un sogno.
6: Come direbbe qualcuno, citando qualcuno. E dobbiamo ricordarci di ringraziare tutti. Io ringrazio prima di tutti Rossella, che è sempre...
0: Io ringrazio
6: Power.
0: I nostri fantastici speaker che si sono alternati qui al microfono: Antonio Megalizzi, Caterina Moser, Giovanni di Samba Radio Trento, anche Nicola Pifferi presente con lo spirito, ma ovviamente Michele Tesolin che
6: ci ha accolti con
0: fatto
6: grande
0: tutti
6: amore.
0: Quanti settaggi, ci ha permesso di non stare a bollire all'esterno di Samba Radio perché non avevamo le chiavi. Grazie
6: sì.
0: A Nicola Pifferi.
6: Ringraziamo anche Sauro di UMG Web Radio e Eye in the Sky per la playlist bellissima.
7: Ah, ecco, vedi che era diversa dal solito.
0: L'hai notato anche tu. Bene, è arrivato però il momento di lasciarci, ma noi come sempre abbiamo un appuntamento imperdibile che vi presentiamo. Sono chiaramente le U-Skills, tutte gli stagi, tirocini, formativi retribuiti, questi
6: questa
0: sì,
6: volta.
0: In Unione Europea, realizzati questa volta da Alice Masoni, direttamente da Bruxelles.
4: U-Skills, la rubrica di Eurofonica che vi segnala bandi, stage e borse di studio nell'Unione Europea.
8: Vento d'estate, io vado al mare, voi che fate? Così cantavano Max Gazzè e Niccolò Fabi. Ma se il mare fosse il freddo mare del nord della Danimarca? Se la biologia marina è la vostra passione, l'Università della Danimarca ha un progetto SVE che fa al caso vostro. A partire da agosto sull'isola di Finn potrete partecipare attivamente alle attività di un centro di ricerca di fama internazionale presente in loco. Nello specifico assisterete alle sessioni giornaliere di training con gabbiani, cormorani e tartarughe, vi prenderete cura degli animali e imparerete nozioni di bioacustica e psicofisica. Ai partecipanti, in età compresa tra i 18 e i 30 anni, si richiede un background in campo biologico o psicologico o comunque una qualche esperienza con gli animali. Il viaggio andata e ritorno è coperto al 100% fino al massimale di riferimento previsto, mentre le spese di vitto e alloggio sono pagate in toto, così come assicurazione, breve corso di lingua locale e pocket money mensile. Se siete interessati, visitate il sito scambieuropei.info. Se invece al freddo del nord preferite il caldo della Spagna, potete partecipare allo scambio previsto dal 15 al 23 agosto a Toledo. Working Networks, questo è il nome del progetto, coinvolgerà 37 persone provenienti da 6 paesi diversi, ponendosi come obiettivo quello di agevolare i giovani partecipanti nella ricerca del lavoro tramite l'intervento di professionisti del settore e attività di gruppo, colloqui, conferenze e workshop.
11: Per partecipare è necessario avere un'età compresa tra i 18 e i 30 anni ed avere una conoscenza anche base dell'inglese. Le spese di viaggio sono coperte fino a un massimale di riferimento di 275 euro, mentre vitto e alloggio sono interamente pagati. Si richiede però il pagamento di una quota di 50 euro per tesseramento e copertura assicurativa. Mangiate pane e sport a colazione, pranzo e cena? Lo scambio culturale Sport Attitudes vs No Hate Speech, che si terrà in Romania dal 10 al 17 luglio, potrebbe interessarvi. L'obiettivo è quello di promuovere lo sport come fattore di inclusione sociale e di aiuto a comprendere la diversità, e possono partecipare i ragazzi con un'età compresa tra i 18 e i 29 anni. Come sempre, vitto e alloggio sono gratis, mentre i trasporti saranno rimborsati fino a un massimo di 170 euro a persona. I selezionati dovranno inoltre pagare 10 euro per il tesseramento. Volete candidarvi? Inviateci voi la lettera di motivazione tramite il sito scambieuropei.info. Da Bruxelles per Eurofonica, Alice Masoni.
12: Eurofonica. Eurofonica.
13: Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. Se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. E ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 18 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
23: Eurofonica.
7: Eurofonica.

Vi sentite soli la mattina in università? I vostri amici sono ancora sui mezzi e voi non vedete l'ora di rimandare lo studio, ma vi siete stancati di scrollare sui social? Allora scegliete Radio 6023, la radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Scoprite quanto l'essere chiacchieroni possa portare a una soddisfacente carriera lavorativa e ascoltateci mentre riempiamo le vostre giornate di energia. Perché meglio di un caffè c'è Radio 6023. La radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Cercateci su www.6023.it. Impossibile non trovarci.

0: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
1: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
2: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
1: Il biotestamento è questo.
4: Scusi, per il biotestamento?
0: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
4: Perché posso.
3: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
5: Stai ascoltando la Maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
6: Eurofonica!
7: Eurofonica!
8: Eurofonica!

0: radiofónica.
1: Quisiera transmitir en nombre del Parlamento Europeo nuestras condolencias y solidaridad con el pueblo colombiano tras la tragedia de Mocoa. Quiero, por tanto, expresar proximidad y apoyo de este Parlamento a Colombia, a sus ciudadanos y especialmente a las familias de los fallecidos. Voglio altresì esprimere le condoglianze e la solidarietà del Parlamento europeo al popolo russo e alla città di San Pietroburgo per l'attentato che ha causato numerosi morti e feriti. Per proteggere i nostri cittadini è importante collaborare sempre più nella lotta contro tutte le forme di terrorismo. I inform you that the President of the Eurogroup, Mr. Dijsselbloem, has declined once again our invitation.
2: Vi informo che il Presidente dell'Eurogruppo ha rifiutato ancora una volta il nostro invito a partecipare al dibattito della plenaria sulla Grecia. Vorrei sottolineare che anche se non vi è alcun obbligo giuridico per lui a prendere parte al nostro lavoro, ci si aspetta che qualcuno che chiede ai cittadini europei di fare così enormi sacrifici senta quantomeno il dovere di rispondere ai loro rappresentanti.
1: This is also a question of common courtesy.
2: Si tratta di una questione di cortesia.
3: 27esima puntata live sul network delle radio universitarie italiane. Benvenuti, oggi è Eurofonica in diretta dall'Officina Musicale, in realtà la sede di Radiofonica qui a Perugia, nel primo giorno tra l'altro del Festival Internazionale del Giornalismo. Siamo tantissimi, vado in senso orario per un motivo ben preciso che scoprirete tra poco. Allora, Lorenzo Pelucca e Rossella Biagi, vabbè, lei la tutto fare, e poi abbiamo Francesco Caffarelli, Caterina Moser. Ciao Kate.
4: Ciao, è bellissimo essere qui. E infatti oggi parleremo
3: di dedicare
4: tantissimi...
3: questo premio. Ah, no, hai iniziato come dire
4: il mio sogno. No, bellissimo appunto essere qui ospitati a Perugia, e infatti vi parleremo anche questa puntata del Festival del Giornalismo che seguiremo, quindi seguiteci sui social, raduni e Eurofonica. Ma parleremo anche di migranti, di Brexit, di voleremo finire in America per parlare di Trump, perché ogni settimana ce ne combina una nuova. E poi torneremo qui perché avremo la nostra consueta rassegna stampa live.
3: Prima di tutto però abbiamo sentito una voce.
4: Abbiamo sentito una voce multilinguista.
5: Sì, Antonio Stajanis.
4: È lui proprio. E che ha invitato a prendere parte ai lavori il presidente dell'Eurogruppo Dijsselbloem, che ancora si è rifiutato di partecipare. Ci ricordiamo i suoi commenti offensivi sui cittadini del sud.
3: Ancora con queste frasi, come le state presa comunque?
5: Vabbè, ma tu non è che sei voi del sud svedese, eh? Cioè, ho capito, vabbè.
3: Bruxelles capitale.
5: Sì.
4: Addirittura diversi deputati hanno invitato Dijsselbloem a dimettersi, e è stato suggerito di dichiararlo persona non grata in Parlamento.
5: Insomma, se la sono presa un pochino, e secondo me anche ha ragione. Comunque, appunto, non ha citato soltanto Dijsselbloem, Tajani, ma ha parlato anche della solidarietà del Parlamento Europeo alla popolazione russa, scusate, in seguito all'attentato che
4: non
5: ha colpito...
4: Non in russo stavolta.
5: No, no, ci ha provato nel camerino, però poi ha detto, vabbè, lascia stare. E appunto, dopo l'attentato che ha colpito la metro di San Pietroburgo. Ma in realtà al Parlamento Europeo ci sono tante tematiche di cui parlare questa settimana, alcune delle quali saranno ampiamente, ovviamente, trattate nella nostra puntata odierna, a partire dalla Brexit. Infatti i deputati hanno fissato le condizioni per l'accordo d'uscita e gli obiettivi del Parlamento nello svolgimento dell'intera procedura che appunto occuperà i prossimi due anni UK e UE. Ricordiamo brevemente che il Parlamento Europeo ha il potere di veto alla fine sull'approvazione del trattato, quindi non sono chiacchiere.
3: Ma non solo Brexit, perché di cosa ti vanti tu, Francesco, con gli antieuropeisti? Dell'Erasmus?
5: E ovviamente del roaming.
3: Oh, allora,
5: due
3: da
5: cavalli
3: 8 anni...
5: di battaglia, no, proprio.
3: No, questa ce la giochiamo sempre. sempre nei bar. Perché? Perché siamo pronti a un accordo, ormai c'è l'accordo informale tra Parlamento e Consiglio, perché c'è questa diatriba sui i prezzi all'ingrosso degli operatori, perché tutti dicono adesso gratis, gratis, la Vodafone, ma io pago le antenne, come facciamo? Come ci mettiamo d'accordo? Insomma, la politica deve incastrare due o tre cose. Dopo, ovviamente, anche il roaming, si parla delle fake news, dell'odio, del populismo. Tra l'altro, domani ci saranno diversi panel qua, anche durante tutta la, in realtà, la rassegna del festival.
5: È un tema un po' trasversale.
3: Esatto, esatto. E parleremo di bufale sull'Unione Europea.
4: Ma ora cominciamo subito a parlare di un argomento di cui non parliamo mai, cioè l'immigrazione.
3: Oh, bene!
5: Finalmente!
4: No, a parte gli scherzi, l'immigrazione bisogna parlarne, perché è una delle sfide che l'Unione Europea sta continuando a portare avanti in questi anni, insomma. I deputati, in una risoluzione votata oggi, hanno richiesto misure multilaterali per controllare il numero senza precedenti di migranti in movimento in tutto il mondo e soprattutto per far cessare le morti nel Mediterraneo. Ce ne parla Giuliana Ricozzi di Uradio, direttamente a Bruxelles.
0: Due belle notizie sul fronte immigrazione arrivano dalla Francia e dall'Italia. I due paesi hanno infatti adottato nuove misure per tutelare in modo differente chi scappa da guerre e povertà per arrivare in Europa. Lo scorso 14 marzo il presidente Hollande ha siglato un accordo con 5 organizzazioni cattoliche ed Air France per trasferire 500 profughi siriani e iracheni dal Libano in Francia. Saranno le organizzazioni religiose a finanziare e organizzare il corridoio umanitario. I 500 migranti, selezionati tra le categorie più vulnerabili come donne incinte e bambini, verranno trasferiti in tutta sicurezza in Francia e ospitati da famiglie e comunità, senza costi per lo Stato francese. Anche l'Italia negli ultimi giorni ha dato una risposta politica diversa dagli altri stati europei in tema immigrazione, con una legge che è un unicum nel panorama europeo. Lo scorso 30 marzo, infatti, il Parlamento italiano ha approvato la legge che vieterà il respingimento dei minori non accompagnati che arriveranno illegalmente in Italia. I minori non accompagnati otterranno un permesso di soggiorno che sarà riconvertito automaticamente una volta raggiunta la maggiore età. Nel frattempo saranno ospitati in strutture apposite e avranno diritto all'istruzione scolastica e all'assistenza sanitaria e legale gratuite. Il governo raccoglierà i loro dati in un database per monitorarne il numero e sorvegliare che il loro percorso di integrazione avvenga in modo legale e sicuro. Nel 2016 sono stati infatti circa 26.000 i minori giunti da soli in Italia e di questi uno su quattro è finito nelle mani della criminalità organizzata. Giuliana Ricozzi di Uradio, direttamente da Parigi, per Eurofonica.
5: Eurofonica. Ed effettivamente l'aumento dei migranti e dei rifugiati costituisce una grande sfida per individui, società e anche quindi per le organizzazioni internazionali, tant'è che nel 2015 circa 244 milioni di persone vivevano in un paese diverso dallo stato di nascita e tra questi 20 milioni erano rifugiati, cioè persone costrette a lasciare il proprio paese.
4: E stiamo parlando di un incremento del 41% rispetto al 2000. La migrazione si verifica soprattutto tra i paesi dello stesso continente, addirittura 76 milioni di migranti vivono in Europa e il 53% di questi provengono appunto da un altro paese europeo. 72% di migranti internazionali sono in età lavorativa, mentre il 48% sono donne a livello mondiale.
5: E ovviamente il problema non finisce qui, perché oltre al problema migranti c'è anche un altro grossissimo problema, cioè quello degli sfollati. L'UNHCR conta circa 34.000 sfollati al giorno e nel 2015 oltre 65 milioni di persone sono state costrette a lasciare le loro case. 21 milioni quindi cercano salvezza logicamente in un altro paese e oltre 40 milioni invece provano a restare nello stesso paese che ovviamente è in guerra. L'Europa di tutte queste persone riesce ad ospitarne soltanto il 6%.
4: Esatto, e l'Unione Europea deve fornire risposte globali perché i flussi migratori sono una responsabilità globale che richiede una risposta globale. Sono state queste le parole dei deputati Elena Valenciano di Socialisti Democratici e Agustín Díaz de Mera del PPE per la presentazione della loro relazione su come affrontare la situazione.
3: Hashtag globale, infatti. Secondo me in realtà. No, sei, ovviamente di cosa parlerà la relazione? Delle solite cose, nel senso coinvolgimento del Parlamento nella conclusione e attuazione del partenariato per la migrazione, con i paesi terzi che devono essere considerati paesi terzi sicuri, la politica migratoria comune europea, i diritti umani, la solidarietà e non più solo la sicurezza. E ha concluso Díaz de Mera dicendo non possiamo limitare tutto ai controlli di frontiera e bisogna ripartire delle responsabilità. Il discorso è sempre lo stesso, arrivano tutti in Italia e in Grecia, ma gli altri paesi non li vogliono, non si può redistribuire, ma siamo tutti uniti nella diversità.
5: Esatto, diciamo che poi è un problema anche di competenze, nella misura in cui sono competenze in cui gli stati nazionali singoli hanno ancora molta voce in capitolo e quindi il Parlamento può esortare, invitare, poi però alla fine non è semplicissimo. Comunque il rapporto dei due relatori sostiene anche la campagna delle Nazioni Unite Together per combattere la percezione negativa dei rifugiati e dei migranti. Questo nonostante nel corso degli anni essi abbiano contribuito attivamente allo sviluppo socio-economico del paese ospitante, perché effettivamente gli immigrati poi hanno peso nel PIL. E come la relazione sottolinea, si trovano oggi ad affrontare però un atteggiamento sempre più ostile nei loro confronti, specialmente in alcuni paesi, se il nostro penso faccia parte di questi paesi. Sono sicuro che vi interesserà sapere che stamattina ero a Firenze. Perché ve lo dico? Perché Firenze lo scorso 30-31 marzo ha ospitato il primo G7 della cultura, che è stato un progetto concepito e condotto dall'Italia. Ad approfondire la questione per Eurofonica è Sabrina Fasanella di Roma 3 Radio, nel prossimo servizio.
6: Fonica.
7: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
8: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
9: Non di sola finanza vivono le potenze mondiali. Per la prima volta nella storia, i grandi della Terra si sono riuniti per discutere non di politiche monetarie, tassi di cambio e strategie economiche, ma di cultura. Complice la presidenza di turno dell'Italia del vertice annuale, lo scorso 30 e 31 marzo sono stati convocati a Firenze i ministri della cultura dei 7 paesi coinvolti. Sul tavolo i temi della tutela del patrimonio, per contrastare il furto, saccheggio e traffico illecito di beni culturali nei luoghi di guerra, sfide internazionali di portata forse finora sottovalutata. La tutela del patrimonio culturale è un tema caro anche all'Unione Europea. E proprio nella dichiarazione di Firenze, il commissario UE per le attività culturali, Tibor Navracsis, ha promesso una legge europea sul tema, che protegga il patrimonio culturale anche da catastrofi naturali, come ad esempio il terremoto del centro Italia che ha distrutto la chiesa di San Benedetto a Norcia. Una sfida economica e diplomatica. Il mercato culturale già oggi rappresenta, nelle parole del commissario Navracsis, il volano dell'economia europea, con il suo giro d'affari di 509 miliardi di euro, pari al 5,3% del PIL comunitario. Con la dichiarazione di Firenze si è posto l'accento sul ruolo che la cultura può e deve giocare nel promuovere il dialogo pacifico tra i popoli, in un momento in cui l'Europa ed il mondo soffrono sotto i colpi delle spinte separatiste e fondamentaliste. Per Eurofonica, Sabrina Fasanella, Roma 3 Radio, Roma.
6: Eurofonica.
3: A proposito di spinte separatiste, a me viene in mente un premier molto molto pacato e sobrio nei toni, come il nostro Viktor Orban, che siccome si parlava di cultura, G7, mi raccomando ragazzi, convogliamo tutti gli intellettuali, l'arte, con la cultura, cerchiamo di... Lui vuole chiudere, minaccia appunto di chiudere l'Ateneo fondato da Soros, così insomma, no? Sì. Tanto per...
4: Questa volta i toni pacati non sono arrivati da Pittella, perché si è decisamente arrabbiato, ha detto che è assolutamente inaccettabile e rafforza le nostre preoccupazioni sul declino della democrazia in Ungheria. Addirittura ha detto: è uno scandalo che Orban sia ancora membro della famiglia del PPE. Mi chiedo cosa debba ancora accadere in Ungheria prima che qualcuno del PPE si svegli e trovi finalmente il coraggio di dire qualcosa sulla preoccupante situazione in Ungheria.
3: Sì, se lo chiedono in tanti, come faccio a far parte del PPE, il signor Orban? Ma
5: Orban gode di un sostegno non indifferente all'interno del PPE, perché riesce a rappresentare un'alternativa alla posizione invece moderata, soprattutto sul tema immigrazione, di Angela Merkel, e quindi è appunto, rappresenta una posizione abbastanza, ecco, interessante.
3: Moderata stona un po' sempre, però,
5: però effettivamente la Merkel sugli immigrati è stata abbastanza aperta, anzi, ha tanti problemi anche nel suo partito in Germania.
1: This is the first time that a member state has decided to leave us.
10: È la prima volta che uno Stato membro decide di lasciarci. Anche se rispettiamo pienamente la volontà democratica della maggioranza del popolo britannico, oggi non è un buon giorno per l'Europa. Una decisione unilaterale che pregiudichi i diritti dei cittadini della Unione Europea in qualsiasi momento prima del ritiro del Regno Unito, che si concluderà in 2 anni, sarà considerata in contrasto con i trattati e quindi illegale. Il Parlamento europeo deve difendere i diritti dei cittadini. Questo è il motivo per cui abbiamo bisogno di un accordo basato sulla continuità, la reciprocità e la non discriminazione. Non raggiungere un accordo sulla tutela dei diritti dei cittadini significa non raggiungere nessun accordo. Una cooperazione stretta con il Regno Unito in materia di difesa, polizia, intelligence e a livello giudiziario deve continuare, accordo o meno. Stiamo facendo passi in avanti. La dichiarazione di Roma che ci ha dato un nuovo inizio. Spero che possa generare un nuovo slancio, facendo avanzare l'Europa, rendendola più vicina ai cittadini.
3: Eurofonica. Ecco, avete sentito la voce rotta dall'emozione funesta del nostro Nicola Palumbo, perché parlava del Regno Unito che ci lascerà.
4: Sempre più bravo Tajani a parlare inglese, anche se Pittella lo preferisco.
3: Beh, Pittella è meraviglioso, soprattutto poco prima di pranzo.
5: Parliament.
3: Dunque, il 29 marzo il Regno Unito ha attivato questo famoso articolo 50, ha dato il via alle lunghe trattative, si prevedono 2 anni, insomma, con l'Unione Europea. Bisogna capire prima di tutto cosa succederà ai cittadini britannici che vivono in Unione Europea e anche agli europei residenti in Regno Unito. Ce ne parlerà Alice Masoni di Uradio da Bruxelles.
11: Eurofonica.
12: Destruction o Royaume-Uni.
13: Sul Brexit.
14: On Brexit.
15: Brexit.
16: Brexit.
17: Brexit.
16: Brexit.
18: We will only come out of these crises if we work together.
19: Con la lettera scritta e firmata da Theresa May indirizzata all'UE lo scorso 29 marzo, il processo di uscita del Regno Unito ha preso ufficialmente il via. E adesso cosa succede? Le linee guida per il futuro elencate da Tusk possono riassumersi in 2 semplici parole. Divorce first. Tradotto, prima di pensare a qualsiasi forma di collaborazione futura, Londra dovrà uscire dall'UE a tutti gli effetti. Fino a quel momento non potrà esserci spazio per nessun tipo di variazione in materia di libera circolazione di persone, merci, servizi e capitali. Nessun cambiamento in merito alla giurisdizione della Corte di Giustizia dell'UE nei confronti di Londra e soprattutto nessuno sconto sui contributi al bilancio dell'Unione a cui ogni Stato membro che si rispetti deve assolvere. Nel periodo di transizione tra il presente e il futuro delle relazioni tra UK ed UE, dovrà innanzitutto essere assicurato che tutti i cittadini europei presenti sul suolo britannico, così come tutti i cittadini britannici all'interno dei confini dell'Unione, preservino le loro garanzie. A vigilare sul perseguimento di questo obiettivo sarà lo stesso Parlamento europeo, che proprio quest'oggi vota una risoluzione in cui sono contenute tutte le condizioni necessarie all'accordo di uscita del Regno Unito dall'Unione. La mozione, presentata in plenaria dai leader dei 4 gruppi politici del Parlamento e dalla Commissione per gli affari costituzionali, presenta inoltre l'ipotesi di un after Brexit regolato da un accordo di associazione che richiede a Londra il rispetto costante degli standard europei in vari settori di particolare rilevanza strategica, primo fra tutti il commercio. Proprio le relazioni commerciali e la potenziale perdita del rapporto speciale attualmente esistente dovuta alla presenza del mercato unico preoccupano particolarmente Downing Street. L'intenzione sia del Parlamento che del Consiglio europeo è non a caso quella di perseguire una strategia comune che tolga la voglia alla May di intavolare trattative con i singoli Stati membri che le consentirebbero di perseguire condizioni e interessi più vantaggiosi. Lo speciale Brexit del Consiglio europeo il prossimo 29 aprile e l'avvio della bella stagione sono alle porte. Riuscirà l'UE a resistere al cherry picking made in UK? Alice Masoni da Bruxelles per Eurofonica.
20: Eurofonica!
3: E l'abbiamo sentito, il Parlamento europeo ritiene necessario garantire questo trattamento che rispecchi gli interessi del cittadino secondo i principi di reciprocità, equità e non discriminazione. Ci sono altri punti che hanno guidato questa posizione del Parlamento. Innanzitutto, i negoziati dovranno svolgersi in buona fede, in totale trasparenza. Non si capisce che cosa voglia dire questa cosa.
5: No, la buona fede è un principio giuridico, sì, abbastanza affermato in tutti gli ordinamenti. Comunque, al di là della secchionaggine, poi ovviamente un punto importante è che non ci deve essere nessun compromesso tra sicurezza e future relazioni economiche. Quindi non si può fare lo scambio tra, si parlano che Londra ha tanti dati sui terroristi, eccetera, con invece l'accesso al mercato unico europeo.
4: Number three, il processo di pace in Irlanda del Nord deve procedere evitando prese di posizioni estreme con la Repubblica d'Irlanda.
3: E poi il Regno Unito dovrà onorare tutti gli obblighi a cui è soggetto, soprattutto riguardo al bilancio comunitario.
5: Numero 5. Le relazioni future tra l'Unione e il Regno Unito verranno discusse solo alla luce di nuovi progressi nei negoziati dell'uscita dell'UE.
4: E poi ancora, l'adesione al mercato unico implica la libera circolazione di beni, capitali, servizi e persone.
3: Mi piace tanto, mi piace quasi quanto quest'ultima. Non ci possono essere negoziati separati, mettitelo in testa, con i singoli paesi dell'Unione Europea o extracomunitari. Non è che vai a fare l'occhiolino a Trump o ti fai... Perché non si può, non è facile non così. Non è che si può fare così, uno esce e è tutto subito.
5: Esatto, questa insomma era la posizione del Parlamento Europeo, che è un po' una direttiva che dà ai negoziatori. Ovviamente però poi ci sono questioni anche a latere, una molto importante, ad esempio c'è già una grossa tensione tra UK e Spagna per la questione di Gibilterra, infatti la Spagna vorrebbe approfittarne per, dai venite con noi, facciamo un bel mercato, però non sono molto d'accordo i nostri amici appunto sotto London Bridge.
3: Tra l'altro la Spagna ha già detto una cosa molto molto importante, che non ostacolerà l'ingresso ipotetico in Unione Europea della Scozia qualora mai dovesse abbandonare, e questo è molto importante, sì. perché la Spagna è divisa da un sacco di separatismi, più importante è quello della Catalogna, quindi aver dato una risposta simile senza avere paura
5: era inaspettato,
3: esatto, chissà come controllano i catalani dopo questa cosa, torniamo a Eurofonica qui da Perugia. Si parla di Donald Trump e di Unione Europea. Ti piace l'argomento Trump? Cate, come mi guardi con quegli occhioni, cosa mi starai per dire? Forse che Trump sta studiando misure più drastiche, non ce l'aspettavamo nessuno, sulle politiche migratorie, ma anche nei confronti dei viaggiatori verso gli Stati Uniti e anche per i turisti provenienti da posti come la Francia e la Germania.
5: Cioè, c'era un po' con
3: sì, chiunque.
5: Mi state sulle palle tutti.
3: È partito dal Messico, poi piano piano si è allargato, ho detto tutti quanti.
4: E poi l'idea che abbiamo tutti, cioè odiamo tutti, però lui almeno lo dice davanti a tutti.
3: E questa è una tesi, insomma, di cui parlano in tanti. A breve, lo annunciano Wall Street Journal e Bloomberg, potrebbe prendere piede un controllo anche sui contenuti social, sui conti correnti, su qualsiasi cosa. Ce ne parla più in dettaglio Fabiano Catania di Radio Eco di Pisa.
11: Gli Stati Uniti d'America dichiarano guerra all'Europa per la prima volta dopo oltre un secolo di alleanza strategica. Non si tratta di una guerra combattuta con soldati, droni o carri armati, ma di un conflitto commerciale dove le armi sono i dazi doganali. L'ennesimo provvedimento protezionista del presidente americano Donald Trump mira a dare concretezza a quello che è stato lo slogan vincente della sua campagna elettorale, America First. Da qui l'annuncio di due ordini esecutivi che introdurranno dazi del 100% su almeno 90 prodotti provenienti dall'Unione Europea, raddoppiando dunque il loro prezzo nel mercato statunitense. Si tratta di prodotti di eccellenza del nostro Made in Italy, tra cui la Vespa, l'acqua San Pellegrino, salumi e formaggi che possono vantare il riconoscimento DOC e DOP. L'Italia non è però l'unica vittima di questa potenziale guerra. Nell'UE nessuno è più al sicuro. A rischio prodotti di eccellenza come il foie gras e l'acqua perrier, oltre a cioccolata, mostarda, paprika e altri alimenti provenienti da tutto il vecchio continente. Il segretario al commercio statunitense Wilbur Ross ha commentato dicendo: "Siamo in una guerra commerciale. Gli Stati Uniti non si inchineranno più al resto del mondo sul fronte commercio." La risposta degli organi europei non si è fatta attendere. Il presidente dell'Europarlamento Tajani ha auspicato infatti che presto si possa arrivare a un accordo, mentre i titoli di molte aziende europee interessate dalla minaccia dei dazi crollano in borsa. Quella di Trump sarà solo una strategia? Probabilmente sì, ma una strategia concreta e ben pensata. Da questa guerra di dazi, infatti, rimane fuori il Regno Unito, che dopo la Brexit ha rafforzato in modo netto i suoi rapporti con gli Stati Uniti d'America, ricostruendo la cosiddetta anglosfera. Se si considera che le politiche europee degli ultimi 10 anni si sono concentrate sulle esportazioni a danno della domanda interna dei singoli paesi, il provvedimento di Trump costituisce una nuova tegola per Bruxelles. È un l'ennesima occasione per la Germania, primo esportatore europeo, per rivedere le politiche economiche fino adesso seguite in modo più o meno zelante dai 27. Fabiano Catania per Eurofonica, Radio Eco, Pisa.
13: Eurofonica.
5: Quindi grazie a Fabiano siamo riusciti a focalizzarci più sull'aspetto economico, no? Di questo nuovo stile politico di, improntato diciamo alla chiusura da parte di Donald Trump, ed effettivamente è vero che questa nuova politica protezionistica nei confronti dell'Unione Europea potrebbe rappresentare un'occasione per il Regno Unito, che quindi potrebbe un po' ricostituire quella special relationship, così era chiamata nella storia delle relazioni internazionali, con gli Stati Uniti d'America. Vedremo se riuscirà a farlo, perché se posso dire un dato, comunque la UK esportava principalmente in Europa, quindi non è semplice, come dire, cambiare.
14: Godo.
4: Ma appunto di Trump ci saranno un sacco di panel qui al Festival del Giornalismo. Tra l'altro però noi seguiremo anche quelli a sfondo Unione Europea, perché ci sono diversi eventi in programma. Nella giornata di oggi ad esempio si è parlato di libertà di informazione o assenza di libertà di informazione nel sud-est Europa. Censura forte da parte degli stati, autocensura, pressioni, intimidazioni, minacce, insomma, giornalisti fino alla prigione.
5: Più ne ha più ne metta.
4: Esatto. E tra gli speaker, ora devo sfoggiare la mia capacità.
14: Sillaba.
4: Trinka Vrabec Moises, editor del settimanale National, che è famoso per aver rivelato la corruzione in Croazia, e Anna Babinets, che ha partecipato come giornalista in un'indagine nota come gli Yanukovych Leaks e al progetto dei Panama Papers.
3: Venerdì mattina invece si parlerà di come gli inviati raccontano le news dall'Europa e dal Medio Oriente, e dai conflitti in Medio Oriente al dramma del traffico dei migranti, e ci raccontano appunto cosa succede i nostri inviati sul campo.
5: E poi ovviamente si parlerà anche di data journalism nell'Europa post-Brexit, dalla Spagna alla Germania, dalla Francia in Italia, passando anche per la Grecia. Un bel viaggio quindi nel data journalism, che sta vivendo in Europa delle fasi appunto diverse da stato a stato. Questo dibattito comunque analizzerà lo stato del giornalismo data driven in Europa, sia sotto il profilo dei contenuti che del profitto, discutendone il ruolo cruciale nella lotta contro le tendenze post-verità, termine che personalmente non apprezzo tantissimo, che interessano però l'Europa e il mondo.
4: E poi ci sarà il panel discussion su nativi digitali e startup editoriali di successo in Europa, insomma, per confrontarsi e discutere su modelli editoriali di distribuzione e finanziamento per il giornalismo digitale in Europa, e a noi questo interessa particolarmente. È un ambiente che è spesso tanto tecnologicamente avanzato come quello ad esempio degli Stati Uniti, ma che è anche caratterizzato da mercati più piccoli, operatori spesso molto forti e pochi investitori in venture capital.
5: E anche qui ci sarà Trinka Vrabec Moises, tu non lo sapevi, ma nuova notizia.
14: L'ha invitata solo per ridirlo.
5: Esatto.
14: L'ha fatta invitare apposta.
5: Che è la signorina Babinez. Che...
14: Invece sabato ci sarà base e blog di Beppe Grillo, cortesemente. Chi possiede i media in Europa?
5: Attenzione.
14: E si parlerà di libertà d'espressione e tutte le proprietà dei media in Europa, come dicevamo, le visualizzazioni grazie alla partecipazione di un data journalist che introduce appunto a tutti i partecipanti, e diversi temi, finanziamenti per la produzione giornalistica sui temi della libertà dei media.
5: Infine, a chiudere il festival ci sarà una panel discussion su 2017, scusate, l'Europa al bivio, e quindi un tema che ci riguarda veramente da vicino. Infatti l'ultimo anno ha visto l'identità europea tremare dopo il referendum sulla Brexit, che ha manifestato uno scenario prima impensabile: l'uscita degli stati membri di uno degli stati membri più importanti, quindi dall'Unione Europea. Basta considerare soltanto che l'inglese è la lingua praticamente ufficiale dell'Unione, quella più parlata, no? Anche a livello
4: finalmente il francese potrà...
5: Ma io sono d'accordo, a me il francese piace un sacco.
14: Non abbiamo detto che si parlerà di fake news, e l'Unione Europea diciamo che è l'oggetto principale spesso delle invettive, sì, no? Degli gli eurocritici li si chiamavano adesso?
5: Sì.
14: Sono un po' più
5: sì, è un po' prima gli euroscettici, no?
14: Sì, esatto. Quali sono quelle più famose? Ve ne ricordate qualcuna?
5: Di cosa?
14: Bufale, l'Unione Europea, cosa mi fa...
4: Dicevi
14: allora,
4: tu.
14: Ci impone il latte in polvere, ve lo ricordate? Ci impone il latte in polvere. In realtà...
5: Infatti, l'altro giorno è andato al supermercato, volevo prendere quello...
14: E c'era Juncker che ti obbligava...
5: Esatto, che stai facendo? Sì, sì.
14: Quando in realtà bastava leggere che vietava l'uso esclusivo del latte normale nella produzione dei formaggi, quindi libertà, insomma, libera circolazione delle merci. Ci impone l'olio tunisino? Casino, vi ricordate tutti qua? È l'1.9% di tutta la produzione europea. E poi ci si chiedeva, ma non dovevamo aiutarli a casa loro? No, in realtà no, ma va sempre male. Ma ce ne sono di più belle. C'è l'Europa critica la buona scuola italiana, l'Italia non è degna di stare in UE a causa del trattamento dei precari. Non c'è traccia di alcuna dichiarazione di questa cosa, nessuno l'ha mai detto, deve essere qualche insegnante stufo che si è inventato questa fake news. Ma ce n'è una, ragazzi, meravigliosa. Vai, ve la vai. Voglio dire perché ha ricevuto, dopo vi dico anche quante condivisioni. L'Unione Europea multa l'Italia per l'uso del bidet.
4: No!
14: L'Italia si adegui, li elimini tutti, altrimenti i cittadini incapperanno in multe da 50.000 euro. Volete sapere quante persone hanno condiviso questo link?
5: No, aspetta, però scusami, cioè, nel senso... No, il fatto che ci sia una multa vuol dire che qualcuno controlla. Adesso...
14: Chi è che va a casa?
5: No, com'è che controlli?
4: Sempre Juncker.
5: Cioè, in casa oppure fuori si abbassa
14: Juncker le mutande? Juncker ti guarda mentre va in bagno.
5: Ah, ok.
14: No, io volevo chiudere solo dicendo che è stato condiviso da 43.000 persone.
5: Beh, complimenti, complimenti.
14: Avrà da lavorare qua al Festival del Giornalismo questa settimana.
5: Adesso però abbiamo la press review con featuring Lorenzo Peluca. Ciao Lorenzo.
15: Su RDS. Sì, iniziamo subito parlando della situazione in Siria, una situazione tragica dopo 7 anni di guerra. Infatti ogni giorno vivono nella paura i siriani, nella disperazione e nell'agonia. Sono queste le parole che ha speso il commissario europeo per gli aiuti umanitari Christos Stylianides, il cipriota, che nel suo intervento in apertura in un dibattito che si è tenuto, è stato il primo degli eventi di una... evento più ampio, diciamo, che è la conferenza internazionale per il sostegno alla Siria, la sua prima edizione, che è stata organizzata da vari paesi, tra cui anche Germania, Kuwait, Norvegia e anche dall'Unione Europea.
5: Intanto adesso il focus è aumentato, scusami Caterina, con le ultime foto che sono state, insomma, cui è stato dato grande risalto, no? Del bombardamento chimico, eccetera.
15: Sì, infatti la notizia è proprio che anche oggi sono stati compiuti dei nuovi attacchi chimici, e anche dei nuovi raid dopo l'attacco chimico di ieri, sempre nella zona di Idlib, che è una, diciamo, una provincia siriana che confina con la Turchia, appunto. E sempre a proposito di questo tema è intervenuta anche
4: infatti Bruxelles che fa?
5: E Bruxelles che fa?
15: È intervenuta ovviamente la Mogherini, che ha speso anche, diciamo, comunque parole abbastanza forti, solo parole, però insomma ha detto: ci ricordano queste immagini, questi attacchi ci ricordano anche le nostre responsabilità, quello che abbiamo visto ci ha terrificato. La Mogherini ha detto poi di aspettarsi 3 cose da questa conferenza: ha detto una riconferma dell'impegno per quanto riguarda gli aiuti umanitari, una forte spinta all'impegno politico, e che la comunità internazionale, insomma, si comincia anche a preparare per la ricostruzione post-conflitto.
4: Ma di guerra ha parlato anche Emmanuel Macron dalla Francia.
15: Sì, di guerra ha parlato anche Emmanuel Macron, che ha detto: il nazionalismo vuol dire guerra. Queste parole ovviamente le ha spese contro chi? Contro Marine Le Pen.
14: No, perché? Come hai fatto questo collegamento al volo?
15: Proprio perché ieri si è tenuto un dibattito, il secondo duetto televisivo tra tutti i candidati.
5: Però erano tutti e 11.
15: Esattamente, erano stati candidati per tutti e 11. Quindi è stata una sorta di gazzarra totale, dove tutti sono praticamente mal parole.
5: Cioè praticamente il conduttore ha detto: buongiorno, pronti, via. Ha detto: no, un casino, non si capiva niente.
15: E quindi appunto è stato un dibattito veramente accesissimo.
5: Poi in francese, tra l'altro.
15: La notizia è che la Le Pen ha fatto un po' una marcia indietro.
14: Non ha insultato alcun gruppo etnico.
15: No, una Le Pen veramente in versione, non so, pompiere, cioè ha buttato veramente acqua sul fuoco, dicendo soprattutto appunto lei sia, diciamo, per quanto riguarda la possibile uscita dall'Unione Europea, lei propone comunque un referendum su questa questione, quindi si è opposta agli altri euroscettici, tra cui ad esempio Asselineau, che invece propongono un'uscita diretta in caso di, appunto.
14: Avete mai pensato al fatto che tutti quelli che arrivano in pompa magna adesso usciamo via l'euro e poi piano piano si avvicinano al potere? No, però in realtà intendevo un referendum. No, in realtà non era proprio, io amo l'Europa, è proprio il concetto di, ma in realtà la
4: ti
14: politica...
4: riferisce qualcuno?
14: No.
5: No, diciamo che hanno molto peso anche gli elettori, no? Effettivamente l'uscita dall'Europa e l'uscita dall'euro non è ben vista ancora in Francia, almeno dalla maggioranza dei francesi. Questo è un dato molto importante, e quando ti candidi, insomma, quello che pensano i tuoi cittadini racconta.
15: E potrebbe avere un peso, secondo me, anche la continua questione giudiziaria che riguarda il Front National, perché la procura di Lille ha aperto un'inchiesta preliminare proprio sui fondi con cui appunto il Front National avrebbe pagato dei propri collaboratori, però in realtà appunto usufruendo di fondi pubblici.
5: Ok Lorenzo, adesso devi un attimo scendere dal tavolo, che stai ballando un po' troppo scatenato, e riprendere la segna stampa. Erano belli però, ci sono piaciuti.
15: Sì, riprendiamo parlando di notizie economiche, in particolar modo di Atene e la situazione della Grecia, perché si sono registrate nuove proteste con i cittadini che sono scesi in piazza per gli ulteriori tagli che si annunciano alle pensioni e agli stipendi. Il governo Tsipras...
4: Antonio fa strani segni.
16: Avete pagato le pensioni alle donne nubili, 1000 euro al mese per 30 anni, adesso si lamentano dei tagli.
15: Adesso guarda, ti dico quanto è l'incidenza delle pensioni sul PIL greco. Addirittura è il 13,3%, quindi insomma è veramente una percentuale considerevole, la più alta di tutta l'Unione Europea. E addirittura, considerando gli assegni di anzianità, arriviamo al 17,5%.
5: Cioè, non è
15: quindi quasi un
4: quinto. Sono scesi in piazza, si sta
5: non è sulla spesa pubblica, è sul PIL, cioè sul PIL. Tutto.
15: Esatto. Diciamo che però Pierre Moscovici, il commissario a UE, ha cercato di lanciare, diciamo, qualche segnale distensivo. Ha detto: noi continuiamo a credere che un accordo a livello tecnico nelle prossime settimane sia non solo possibile ma anche imperativo, anche per limitare i rischi che potrebbero derivare da un possibile ritardo nella chiusura di questa revisione del secondo programma per il risanamento, che si è arenato anche su riforme molto contestate come quella del lavoro e quella del mercato dell'energia. Invece Dijsselbloem non ha partecipato al dibattito che si è tenuto dall'altro parlamento sulla Grecia, se ne si è
5: assentato. Sta fregando in maniera, ci ha detto: beh, ho perso le elezioni in Olanda, basta, adesso Coca e vabbè, sono stato.
16: E comunque siete tutti alcolizzati e andate a donna.
5: Infatti, cioè, vabbè, lasciamo stare, guarda. No, io immagino che un greco non sia molto... Cioè, già è un casino in Grecia e stai subendo, perché alla fine queste riforme sono necessarie, però è veramente difficile vederle come calate dall'alto della troica, no? Quindi io posso anche capire il punto di vista greco. Quando poi però arriva anche l'olandese che butta un altro carico e ti dice che spendi soldi in donne, indipendentemente dal ragionamento di merito. Cioè, Dijsselbloem, anche no, cioè veramente non era necessario secondo me.
4: Ma passiamo al rapporto Austria-UE in tema migranti. Cosa
16: un altro
4: successo?
16: Bellissimo rapporto.
15: Sì, sì, veramente.
4: Qua abbiamo tutte relazioni.
15: Qui abbiamo le lettere di Natale che si mandano questi come a Babbo Natale. Allora, che è successo? È successo che vi ricorderete che Kern, il cancelliere austriaco dei socialdemocratici, un socialdemocratico, aveva detto a margine della seduta del Consiglio dei Ministri a Vienna soltanto qualche giorno fa, alla fine marzo, che avrebbe interpellato Bruxelles con una lettera dicendo che l'Austria avrebbe disapplicato il piano di ricollocamento dei migranti. E oggi ha risposto Juncker.
16: Premettiamo che i socialdemocratici sono quelli che hanno vinto in Austria contro i nazionalisti che non volevano i migranti. Questa è la premessa.
15: Con il tifo di tutta Europa.
16: Dai!
5: Esatto. Una cosa bellissima.
15: E infatti Juncker oggi ha risposto con questa lettera, di cui il contenuto è stato divulgato appunto oggi, e ha detto che confida comunque nel fatto che l'Austria invece adempia ai propri obblighi e inizia appunto con questa ridistribuzione dei richiedenti asilo. Tra l'altro sottolineando come siano stati fatti dei grandi progressi sul fronte, no, della ricollocazione in generale e dell'accoglienza dei migranti, no? Ha ricordato che è stata istituita l'Agenzia Europea del Guardacoste, è addirittura tempo di record, siamo stati velocissimi, e soprattutto che anche gli hotspot in Italia e in Grecia adesso sono perfettamente operativi.
16: Esatto, grandi progressi in Italia, in Grecia, in Italia, in Grecia, in Italia e in Grecia, straordinario.
4: Ma in Grecia?
16: E anche in Grecia.
5: In Italia?
15: E poi abbiamo infine abbiamo un'ultima notizia, che è quella dello scandalo Dieselgate. Perché? Perché è arrivata dal Parlamento dell'Unione Europea una accusa agli Stati membri e alla Commissione dicendo che sostanzialmente erano al corrente da più di 10 anni del fatto che le emissioni auto diesel di ossido di azoto erano molto più alte di quelle consentite.
4: Vedi, lo sanno, ci nascondono le cose, poi ce la prendiamo e...
15: E qui infatti ritorna il complottismo. Va detto anche che il
16: Parlamento... Ci impongono il diesel.
5: Scusate, no, giusto per dare un attimo di... nel senso, effettivamente è il Parlamento Europeo che lo dice sta cosa, non è... capito, il sito di fake news. Quindi c'è un problema, no? Qual è il punto? C'è una differenza tra le emissioni rilevate nei test di laboratorio e quelle che poi effettivamente l'auto fa quando va in strada. E la commissione sembra che se ne sia bellamente...
4: Più trasparenza, continuano a urlare i parlamentari.
15: Sì, assolutamente, siamo... diciamo all'inizio appunto di questo nuovo iter che è lungo, che dovrà portare all'approvazione di una norma, delle norme quadro sulla omologazione appunto delle auto. Ovviamente ci sono dei punti più controversi, sono che ci sarà un passaggio di competenze sulla materia dalla direzione ambiente alla commissione UE, e la possibilità che la stessa commissione possa direttamente sanzionare le case automobilistiche che non rispettano le normative in tema di emissioni. Quindi ovviamente qui il consiglio dell'UE, che è sostanzialmente, diciamo, il referente degli stati, ovviamente sta andando con i piedi di piombo, perché chiaramente gli stati, poi quando si tratta di abbracciare la causa ambientalista, deve essere che non sono sempre esattamente in prima linea,
5: non sono entusiasti. Grazie mille quindi, Lorenzo, per questa fantastica...
4: Ma quante cose succedono in una settimana,
5: infatti, è veramente difficile anche inserirle tutte.
16: Quante cose non succedono, perché si parla tanto ma poi non succede mai niente.
5: E con questa conclusione positiva di Antonio, adesso direi che andiamo ad ascoltarci un altro pezzo. Adesso è arrivato il momento solito, no? La rubrica You Skills, in cui andiamo...
16: E con questo incipit saranno tutti interessati, veramente,
5: no, colpiti. Momento solito di grande interesse.
4: No, a parte gli scherzi è interessantissimo, perché proponiamo le migliori opportunità, stage, lavoro, studio all'estero.
16: Se siete dei morti di fame, vi pagano addirittura, quindi insomma questo dovete sicuramente prestare attenzione alle parole del nostro Francesco.
5: Infatti, grazie per avermi salvato, perché effettivamente non avevo fatto un intro proprio di entusiasmo. Vabbè, comunque, se siete laureandi o neolaureati, l'Unione Europea è pronta a darvi un'opportunità lavorativa concreta. Cioè,
16: e questa l'abbiamo sentita tante volte.
5: Esatto, ma... questa volta è vero, perché sono aperte le application per il bando EPSO 2017, cioè il concorsone enorme pubblico che anche quest'anno segnerà all'incirca 150 posti all'interno dei vari organi dell'Unione Europea. Come funziona? È organizzato dall'European Personnel Selection Office, quindi EPSO, che è l'ufficio che si occupa del reclutamento di funzionari e dirigenti per tutti gli organismi dell'Unione Europea. Quindi si fa il concorsone pubblico, il tipico concorso pubblico, no? Che appunto è un esame, e adesso vi spiego come funziona, e poi si inizia la carriera all'interno dell'Unione Europea. È ambitissimo, però appunto, essendo ambitissimo, non è per nulla semplice, mi spiace, è abbastanza difficile, perché entrare a far parte dei quadri dell'Unione Europea implica tanto impegno, quindi c'è una grande, tantissima competizione. Infatti lo scorso anno, per farvi capire, ci sono stati soltanto 30.000 partecipanti a questo concorso, provenienti da tutti gli stati membri dell'Unione.
16: Altro dato, sai qual è la nazionalità più presente?
5: Vai.
16: Italiani.
5: Garantissimi.
16: E perché ci piace il posto fisso.
5: Noi queste cose... Appena senti concorso pubblico,
16: soprattutto, cioè... la mamma del sud, quando sa che c'è il posto fisso, ti manda dalle poste alla Commissione Europea.
5: Concorso pubblico. E vedi tutta l'Italia.
16: Manda la domandina pure per i posti.
15: Scusate, ma in che aula lo fanno il concorso? È difficile, qualche stadio.
5: No, allora, infatti la domanda è legittima e intelligente. Infatti, come è strutturata la selezione quest'anno? C'è prima una fase di application, che è tutta online, in cui devi mettere i tuoi dati e indicare, ciascun candidato dovrà registrarsi nel portale dell'EPSO e indicare le lingue europee che parla correntemente, quindi solitamente quella nativa e una tra le lingue più parlate, quindi inglese, francese, tedesco, eccetera.
16: E qui tre quarti di italiani vengono cassati, no? E quindi si riparte una democratica selezione.
5: E poi ovviamente, diciamo, la scadenza per l'application è il 3 maggio prossimo, quindi... c'è tempo, ma neanche tantissimo. E successivamente iniziano le selezioni vere e proprie, che sono divise in tre fasi, e le prime frasi, la prima fase,
4: parole tue.
5: Esatto. In cui viene fatto il grosso della scrematura, e si passa da 30.000 a 1.500, viene fatta in tutti i paesi dell'Unione Europea e anche in più città, quindi non è che bisogna andare per forza a Bruxelles. La seconda invece, già dalla seconda e quindi anche la terza, vengono fatte a Bruxelles. Ora non mi ricordo bene perché ero andato alla presentazione che avevano fatto, ma il viaggio dovrebbe essere
4: rimborsato
5: per andare a Bruxelles. Quindi se io devo fare la prima fase e andare, che ne so, a Milano a farlo, al centro, che ci sono dei vari centri, me lo pago io. Però se poi passo e devo andare a Bruxelles a fare la seconda fase, mi paga l'Unione
4: non
5: Europea.
4: Non male.
5: Eh beh sì, ci sta, anche perché effettivamente un viaggio costa e potrebbe essere un limite e quindi una discriminazione, no? Sapete che i concorsi pubblici devono rispettare tutte queste regole che sono molto importanti. Per chiudere, i selezionati, sì, quindi i famosi selezionati, 150 su 30.000, finiranno in una lista d'attesa. Però vi fermo subito, non è che la lista d'attesa tipica all'italiana, no? Che stai 5 anni non sai se viene assunto o no. Nel giro di qualche mese effettivamente gli vengono fatte delle offerte che possono accettare o rifiutare. Se la rifiutano non escono dalla lista, ma rimangono e gli viene fatta un'altra. Sì, perché effettivamente, cavolo, se sei stato abbastanza bravo da arrivare tra i primi 150 e 70.000, effettivamente non è che poi dici ah non accetti, vabbè ciao non funziona così. Una cosa che ci tengo a dire però è questa: quando uno sente dire 150 su 30.000 si dice vabbè dai, è impossibile, non ce la faremo mai. Però io ad esempio ci proverò. Il ragionamento che faccio è il seguente: se non ci provo, lo 0% di possibilità. Se ci provo, almeno c'è un po' di più di possibilità.
16: Come bravo. Con le donne, fantastico. Allora, esatto, vogliamo... salutiamo tutti quanti, siamo arrivati alla chiusura. Saluto Caterina Moser, Lorenzo Pelucca, Rossella Biagi, Francesco Caffarelli, ciaone,
4: Antonio Megalizzi.
16: Esatto, da Antonio Megalizzi è tutto. Io e ci sentiamo la prossima settimana con un'altra puntata di Eurofonica. Ciao da Perugia.
17: Eurofonica. Eurofonica. Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. Se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. E ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 18 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
20: Eurofonica.
21: Eurofonica.
22: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
21: Eurofonica.
7: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
23: Eurofonica.
24: Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia. Tutta Italia.
25: 25esima puntata della seconda stagione di Eurofonica IT, live su tutte le radio del net

0: fare un bilancio praticamente degli ultimi 60 anni. Abbiamo parlato, parleremo ovviamente di attualità, delle evoluzioni storiche. Avremo anche il direttore dell'ufficio informazione del Parlamento Europeo in Italia, Gianpaolo Meneghini, e poi le Vox Pop, come le chiamiamo, con gli studenti e le studentesse europee.
1: Soprattutto le studentesse, noi lo diamo un po' come un dato di fatto l'Unione Europea. Siamo la cosiddetta generazione Erasmus, quella dell'Interrail, quella della cittadinanza europea prima di quella nazionale. Abbiamo viaggiato liberamente, senza avere confini nel nostro bellissimo continente, e come tutte le cose garantite pensiamo che possano durare per sempre.
2: E però, se non fosse così, niente CECA, niente CE, Maastricht o Euro, vi siete mai chiesti come sarebbe l'Europa che conosciamo oggi senza l'Unione Europea? Antonio Megalizzi da Trento ha provato a immaginare questo mondo distopico.

71 anni fa Winston Churchill sognò la nascita di una comunità di stati europei che permettesse al suo interno la libera circolazione delle merci, dei capitali e soprattutto dei propri cittadini. Oggi, dopo anni di crisi diplomatiche e finanziarie, è stata proprio Theresa May, primo ministro britannico, a tornare a quella vecchia romantica suggestione di un'Unione Europea che, per le cause più svariate, non fu mai portata a compimento. Nel mezzo, i rimpianti di un continente devastato dalle stesse cause che accesero la miccia dei due conflitti mondiali, fortunatamente contenuto dal lavoro provvidenziale dell'ONU e dell'Unione Slava. Quest'ultima, abbandonati i vecchi fasti militari del patto di Varsavia ed economici del Comecon, è riuscita a costruire una federazione nata dalla folta schiera di stati dell'ex Unione Sovietica, dalla Russia fino alla Polonia, passando per la Lituania e per i Balcani, fino ad arrivare alla condivisione di valori quali la pace, la democrazia e il libero commercio, che l'hanno resa regina incontrastata della diplomazia mondiale. E mentre una per una diverse repubbliche prendevano parte al grande progetto russo, l'Europa continentale se ne stava a guardare, martoriata dalle lotte interne e dalle continue recessioni economiche. La Germania della cancelliera Merkel ha presentato i conti delle nuove riforme, la sovrapproduzione ha prodotto un eccesso di offerta che ha messo seriamente in bilico l'economia tedesca, con una disoccupazione ai massimi storici, e costretto il governo di Berlino a chiedere un ulteriore prestito alla Cina, che ormai tiene sotto scacco il cuore dell'Europa. Le cose non migliorano. Migliorano al di là del Reno, dove il governo espansionistico della Le Pen, non trovando l'appoggio delle ex colonie africane per una nuova collaborazione commerciale, si è ritrovato a fare fronte all'enorme spesa militare che richiedeva la gestione delle guerre civili, conflitti nati proprio dal dissenso delle popolazioni autoctone nei confronti di quei governi che, nonostante travagliati trascorsi, continuavano a svendere alla Francia gran parte delle loro risorse. Spagna, Portogallo, Italia e Grecia, spolpate dagli interessi dei prestiti alla Cina, stanno strizzando l'occhio all'Unione Slava che, seppur lontana culturalmente e storicamente, potrebbe rappresentare l'ultimo appiglio per non rimanere schiacciate dalla poca lungimiranza che le ha portata ad affrontare da sole la globalizzazione. L'ultima speranza federativa è così affidata al Regno Unito che, a distanza di quasi un secolo, ritorna al sogno di Churchill, proponendo a Germania, Francia, Benelux, Italia, Spagna, Portogallo e Grecia di ripensare seriamente alla possibilità di creare un'organizzazione sovranazionale che, grazie all'Unione, possa risolvere i problemi, ma anche godere dei vantaggi di una comunità storicamente ricca come quella europea, magari insieme all'Unione Scandinava, magari attirando i paesi geograficamente più europei dell'Unione Slava, con l'intento forse di sentire riecheggiare finalmente le parole pronunciate a Zurigo in quel famoso discorso del 1946, quando il sogno dell'Europa unita sembrava vicino ad essere realtà, quando termini come pace, democrazia e benessere erano un obiettivo da raggiungere e non solo un'ambizione che forse ha tardato troppo a crescere.

0: Monica.
1: Pensate che sia possibile riuscire a riassumere la storia dell'Unione Europea in meno di 3 minuti senza sembrare la pubblicità di qualche farmaco di cui alla fine elencano le controindicazioni in modo veloce?
0: Tipo adesso?
1: Sì.
0: Ok.
1: A noi di Europonica piacciono le sfide e per questo vi racconteremo i passi fondamentali della storia dell'Unione Europea attraverso le frasi dei suoi protagonisti.
2: Europonica.
3: We must recreate the European family in a regional structure. Called it maybe the United States of Europe.
4: Le champion d'une Europe unie, la France a toujours eu pour objet essentiel de servir la paix.
5: Le gouvernement français propose de placer l'ensemble de la production franco-allemande de charbon et d'acier sous une haute autorité commune.
6: Voi siete qui convenuti per onorare della vostra firma due trattati che contengono in germe la possibilità di raggiungere e di sviluppare la libera unità politica dell'Europa. Questo è il voto di Roma.
7: La natura, la struttura, la congiuntura che sono propri all'Angleterre differ profondamente da quelle dei continentaux.
8: We are not asking for a penny piece of community money for Britain. What we are asking is for a very large amount of our own money back.
9: Within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough.
10: You know, when I came here 17 years ago and I said that I wanted to lead a campaign to get Britain to leave the European Union, you all laughed at me. Well, I have to say, you're not laughing now, are you?
11: The fact that there was a Brexit vote which has echoes across the EU, is this the beginning of the end of the European Union?
12: No. Thank you.
13: Thank you all. Good afternoon.
14: Eurofonica!
0: E siamo tornati dagli studi della rappresentanza d'Italia, della Commissione Europea e del Parlamento Europeo per parlare del e-vote. Di cosa si parla? Praticamente, come ben sappiamo, adesso utilizziamo gli smartphone, le applicazioni e potrebbe trattarsi di un modo nuovo per avvicinarsi alla politica. Allora Caterina Moser da Torino ci ha preparato un focus che parla proprio di questo argomento.
2: Eurofonica.
15: Online, prenotiamo i voli e ci iscriviamo agli esami universitari. La tecnologia caratterizza sempre più ogni aspetto della nostra vita e presto potrebbe favorire la partecipazione dei cittadini europei alla politica. Il rapporto dell'eurodeputato Ramon Iauregui Atondo sulla e-democracy, presentato la settimana scorsa in plenaria del Parlamento europeo, va in questa direzione. Nel report si denuncia una crescente sfiducia nei confronti della democrazia e del suo funzionamento da parte dei cittadini, che richiedono più trasparenza e partecipazione ai processi decisionali. Per rendere il voto elettronico efficace, però, è prima necessario superare il gap digitale, rendendo il pieno accesso online alla popolazione e incrementando le connessioni di internet veloce, senza dimenticare la sicurezza e la tutela dei dati personali. Non tutti i paesi UE sembrano a favore dell'e-democracy. Ad esempio l'Olanda ha vietato il voto online per le elezioni generali della scorsa settimana per paura di attacchi hacker o manipolazioni nelle postazioni per il voto elettronico che aveva installato a partire dal 2007. Il rischio c'è, ma si possono sempre prendere delle precauzioni e guardare a paesi dove il sistema funziona. Come l'Estonia, che usa il voto elettronico dal 2005 per 8 volte tra elezioni nazionali, amministrative ed europee, senza attacchi hacker o problemi ai server. Un estone su 3 vota online. Guardando all'Italia, l'e-democracy risolverebbe il problema degli studenti fuori sede, costretti ogni volta a rinunciare o spendere tanto per esercitare il loro diritto di voto. Da Torino, Caterina Moser per Eurofonica.
2: Eurofonica.
0: Sono tanti i problemi che attraversa oggi l'Unione Europea e quindi poi ne parleremo con più un approfondimento con i Vox Pop di Sabrina. Però prima di tutto c'è da capire cosa è successo di buono in questi 60 anni e cosa invece non è andato. Allora, davanti a me ho le due parti. Abbiamo il pro Europa che è Andrea Fioravanti e l'anti-europei... come vuoi chiamarti, Fabiano?
16: Eurocritico.
0: Che tristezza. L'eurocritico che è Fabiano Catania. Adesso farete praticamente una battaglia fino all'ultimo
16: sangue. Non vedo l'ora.
0: Siete pronti?
1: Inizio io.
0: Via, uno.
1: Parliamo dei 70 anni di pace dell'Unione Europea. Il Nobel della pace del 2012 all'Unione Europea ha solo certificato un dato di fatto. Dal 1945 a oggi non c'è mai stato un conflitto sul suolo europeo, in un continente che da secoli ha visto solo guerra e sangue. Ora le tensioni sono politiche, o nel peggiore dei casi, diplomatiche.
13: Vero, però la mancanza di unione politica porta l'Unione Europea a essere solo un'unione di stati, dove l'agenda è dettata dai paesi economicamente più forti, come stiamo vedendo, cioè la Germania e la Francia. Quindi manca in realtà lo spirito solidale tra i membri.
1: Ti rilancio con Schengen. Dal 1985 l'Europa non ha più confini. Niente file infinite, passaporti da mostrare, dogane da attendere. L'Europa è diventata casa nostra. Oggi andare a Madrid o a Cracovia è come uscire di casa. Direi che è una bella...
0: Non mi Schengen ti ha steso, eh?
13: Ma non mi convinci completamente, perché la mancanza di una politica comune sull'immigrazione non permette di governare in modo uniforme i flussi. Quindi significa che i paesi mediterranei di fatto sono abbandonati al proprio destino.
1: Non sono stati abbandonati al loro destino con l'euro, anche tu concorderai che ha protetto le economie nazionali dalla speculazione Vero. Finanziaria e soprattutto ha reso più forti delle economie deboli. Il mercato europeo si è unito ancora di più ed è cresciuto grazie anche alla moneta unica.
13: Sì, ma un'unione monetaria senza un'unione politica poi come ti fa gestire le grandi crisi del debito come quella greca? La Federal Reserve nel 2009 ha salvato la California.
1: Tre sillabe, Erasmus. 3,5 milioni di studenti, 1 milione di figli nati dalle coppie che hanno girato per l'Europa dal 1987 a oggi. Forse l'unica conquista dell'Unione Europea che non riceve critiche. Lo ha fatto il 10% degli italiani ed è diventata la garanzia di apertura mentale e successo nella carriera del lavoro. Non solo esami, ma anche stage con Erasmus Plus dopo e Leonardo prima. Il 51% degli italiani che lo hanno fatto ha poi trovato il posto di lavoro nella nazione dove è andato.
13: Fiscal Compact obbliga i paesi firmatari al pareggio di bilancio e al taglio sistematico della spesa pubblica. Secondo molti economisti, soprattutto quelli keynesiani, questo sistema crea numerosi problemi nelle economie nazionali, soprattutto nei momenti di recessione.
1: Grandi problemi... grandi problemi, piccole conquiste, quelle che fa l'Unione Europea nel quotidiano. Dal roaming, che non si paga più nel 2017, spieghiamolo agli ascoltatori, il tuo cellulare vale allo stesso prezzo, le tariffe del tuo cellulare hanno lo stesso prezzo. Prezzo sì. In tutta l'Unione Europea. Parliamo anche di quando vai al supermercato. Le etichette garantiscono la salubrità, la bontà dei tuoi cibi. Ma poi soprattutto l'Unione Europea ha armonizzato le varie leggi nazionali e ha ampliato i nostri diritti civili, protezione del lavoro e soprattutto diritti delle donne.
13: Gli stati però si uniscono con Schengen, si uniscono con l'Erasmus e si uniscono con l'abolizione del roaming, ma restano divisi sui debiti sovrani. Quando si parla di eurobond e quindi di mettere in comune i debiti pubblici dei singoli paesi, qualcuno si gira sempre dall'altra parte.
0: Che ne dite, chi ha vinto? Beh, lo scopriremo tra poco. Potremmo fare un sondaggio live come quello che ha fatto la nostra Sabrina Fasanella e che insomma lancerà questo Vox Pop. Siamo andati a vedere praticamente i ragazzi universitari di tutta Italia cosa ne pensano a riguardo.
16: Sì, è vero Antonio, siamo andati in giro per gli atenei italiani, come sapete la nostra redazione è sparsa in tutta Italia e questo ci permette di raccogliere gli umori di tutto lo stivale. Abbiamo chiesto tre cose molto semplici: che cosa ne pensano i nostri coetanei di questi 60 anni di Unione Europea, quali sono le cose che pensano, che pensiamo che l'Unione Europea abbia fatto per noi giovani e come ultima suggestione abbiamo chiesto se ci si augurasse altri 60 anni di Unione Europea.
2: Eurofonica.
17: Come giudichi questi 60 anni di Unione Europea?
18: Lo sapevo che erano i 60 anni di Europa, un po' perché sono io che non sono informata, però perché penso che non ci sia tanto la coscienza europea in Italia. Per i 60 anni dell'Europa non lo sapevo. Sono contenta però,
19: Tanti auguri.
20: Stai ascoltando la Maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.